0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
1: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Virgin Classics 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Amore, mi racconti una storia?
5: Va bene, dai.
6: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: E ora la sfida finale! Cocktail!
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Tutto il mondo di M in un'app?
5: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Sa

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
6: Nen, gruppo A2A.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking News.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo aver letto la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, considerate le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto rallenta le forniture energetiche. Il World Texas Intermediate sale del 3,50% a $98,76 per barile e il Brent aumenta del 3,45% a $104,78 per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivo all'antivirus un passeggero francese, il porto di Tenerife, deserto, ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, primi 90 evacuati e subito rimpatriati. Terremoto al Dicastero della Cultura, Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Lunedì nero per chi vola, collegamenti a rischio. Lo sciopero più significativo riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Agitazioni anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Previsti disagi in tutta Italia. Calcio pari a Firenze. Vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Stasera Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
14: Buongiorno!
15: Buongiorno!
14: Buon lunedì!
15: Buon inizio settimana, sì. Qui su Virgin Radio con Rock and Talk. Dimmi, yeah, che non ci siamo organizzati in qualche maniera, se non altro telepaticamente, siamo vestiti di blu.
14: È vero!
15: Tutti e due, il blu non è un colore facile, eh?
14: Ma prima era il mio colore principale, poi ho scoperto anche il nero, il grigio, e persino il verde,
15: persino il verde militare, però che non,
14: sì,
15: è proprio
14: verde,
15: un verde,
14: verde bosco, ecco, esatto, verde, dai, casetta nel bosco.
15: Sì, per
14: come è stato il weekend?
15: Beh, è stato un weekend movimentato perché sono stato alla comunione di mia nipote. ovvero la figlia di mia cugina.
14: E cosa avete fatto? Un reggaeton? Perché movimento?
15: Guarda, quasi. Dico che c'era dell'animazione musicale piuttosto importante.
14: Ah, ecco. Quindi le comunioni
15: volumi
14: adesso...
15: Volumi importanti,
14: ah,
15: sì.
14: Quindi le comunioni adesso funzionano così?
15: Esatto, siamo rimasti in primis, parlando proprio con mia cugina, pensa che, insomma, uno se la ricorda fino all'altro ieri, eravamo ragazzini e ci rincorrevamo al mare per fregarci i gelati, adesso lei ha due figlie, e dicevamo, ma quando eravamo bambini noi... Si faceva l'animazione musicale alla comunione.
14: Ma quando mai? Ma quando mai?
15: E oggi sai, anche le comunioni sono...
14: Se andava bene, beccavi a tavola con te qualcuno che raccontava barzellette.
15: Bravissimo, bravo. Ma oggi anche sai, i bambini oggi hanno una maturità che noi ce la sognavamo a 10-12 anni, figurati.
14: Comunque, e venerdì ho assistito a un bel concerto, devo dire, è stato un bel weekend il mio. È un bel concerto di un bravissimo cantautore irlandese, si chiama Mark Geary. Poi sabato mi sono fatto una suonata e ieri visita parenti. Stasera me ne vado a sentire un altro concerto, si chiama Frazee Ford, e quindi insomma è un weekend che continua.
15: Non sai a chi dare i resti?
14: No. Io sono altruista e generoso, quindi benissimo. Vado dappertutto, anche ai concerti di reggaeton.
15: Ecco, purché ti si inviti?
14: Beh, certo, voglio dire, se c'è l'accredito è meglio che pagare. Quello è, stai dicendo questo?
15: No, dico in generale, nel senso, quando uno è invitato va più volentieri, no?
14: Ma persino una cena scroccata prima del concerto, ecco. Lì è la ciliegina sulla torta.
15: È lì che volevo arrivare. E voi cosa avete fatto questo weekend? Cosa ci raccontate di bello? Apriamo ufficialmente il 342-4141-411 per tutti i messaggi del lunedì, che sono sempre quelli più sostanziosi, più ricchi.
14: Più belli. Ma va là. Nico Carminati c'è.
15: Riccardo Bucero c'è anche. Arriva,
14: e poi Antonello Piroso. Sì. Il giorno della sua presentazione, la presentazione del libro si avvicina. Sto cominciando già a tremare dall'emozione.
15: Lo so.
14: Vabbè. Vado?
15: Vai.
14: Vado. Let's go!
15: Addirittura con l'autotune.
14: Hai capito? Con l'autotune.

0: Un'opera d'arte, va detto. Con questo potevano smettere di cantare e suonare perché...
1: Potresti andare avanti per tutta la puntata con di
0: bravo. Un'opera d'arte anche tutte le canzoni che ha cantato Eric Burdon, proprio grazie alla sua voce, sono diventate opere d'arte. Strepitosa voce degli Animals, compie 85 anni Eric Burdon, e Christopher Schneider, batterista dei potentissimi Rammstein, ne fa soltanto 60. Ricordiamo Butch Trux, batterista dell'Allman Brothers Band, che avrebbe compiuto 79 anni, 83 invece ne avrebbe compiuti Les Chadwick, che è stato il bassista della band Jerry and the Pacemaker di Liverpool, una delle formazioni di maggiore successo della British Invasion negli anni 60.
1: È il 1964, i Beach Boys, guidati da Brian Wilson, pubblicano un pezzo che non ha bisogno di grandi presentazioni. Vi dice qualcosa ai Get Around?
0: Proprio quella.
1: È il 69 invece quando esce la colonna sonora del Festival di Woodstock, evento simbolo della cultura rock e IP. 1972, John Lennon e la sua compagna, che possiamo definire già dall'epoca un artista multimediale oltre che musicista, Yoko Ono, dichiarano pubblicamente di essere controllati dall'FBI, pensa un po'. Nel 2002 invece muore Noel Redding, bassista e membro fondatore della Jimi Hendrix Experience, mentre nel 2014 scompare Ed Gagliardi, bassista e cofondatore dei Foreigner.

0: ti sei svegliato un po' corista stamattina, eh?
1: Sì, un po'.
0: Prima con i Police, ora con i U2, e questa era Song of the Future.
1: E allora, di solito è Antonello Pieroso a farci alzare la testa e osservare, contemplare la profondità del cielo, e invece stamattina è Francesco Allegretti che ci fa guardare in alto alla ricerca di UFO.
0: Di UFO, di fenomeni UFO paranormali. In realtà non sono io perché non ne ho mai avvistato uno in vita mia. Tutte le volte che credevo di aver avvistato un UFO.
1: Però ci credi.
0: No, devo dire che tutto il tema UFO,
1: sì,
0: oggetti volanti non identificati, mi ha sempre un po' annoiato. Lo trovo affascinante come l'horror, il soprannaturale puro.
1: Sì, invece a quello ci credi?
0: A quello credo, agli UFO meno, devo
1: un
0: dire.
1: Un po' meno.
0: E invece Guillermo del Toro, il grande regista messicano, ha tutt'altra opinione. Ha riferito recentemente un episodio della sua adolescenza, paragonandolo addirittura ad un'esperienza psichedelica. E lui è noto per aver affrontato argomenti soprannaturali nei suoi film, La forma dell'acqua, Il labirinto del fauno, El Boy, solamente per citare alcuni titoli, e in un'intervista molto recente con The Guardian ha detto: chiunque mi conosca sa che sono scettico, ma ci sono esperienze che sono così fuori misura che possono alterare la percezione del sé.
1: Quindi
0: per lui si è trattato proprio di avvistare, dice, un UFO all'età di 14 anni, aveva addirittura un amico come testimone, e aggiunge: quando succedono queste cose provocano una crepa, senti il mistero dell'universo entrare dentro di te, come assumere dei funghi magici, il mondo
1: si spiega.
0: Assumere funghi magici, il mondo sembra un po' più grande. Quindi le vostre esperienze inspiegabili che potrebbero aver avuto a che fare con il paranormale, gli UFO, che vi abbiano creduto oppure no, con testimoni o senza.
1: Giusto, giusto. 342 4141 411.

0: La velocità del suono erano i Coldplay. Alla velocità del suono andiamo a leggere i primi messaggi. Marino e Marco, entrambi Marco da Verona, sono stati rapiti dagli UFO. Questo ha coinciso con l'assunzione di grandi dosi di gin tonic. Ma vabbè, questo è un dettaglio.
1: Era, fai bello forte quel gin tonic.
0: Marco da Verona, ma
1: era
0: sai che
1: l'UFO tonic quello.

0: spacca tutto.
1: E allora,
2: 4 anni dopo un piccolo trauma in fase di intervento, io sono uscito dal mio corpo e mi sono visto dall'esterno mentre mi operavano. Ciao Francesco.
1: Ma anch'io spesso esco dal mio corpo quando mi sto sulle balle particolarmente, esco, mi prendo anche a calci da
3: e solo. Poi rientri tardi. Allora, quella però in realtà stiamo parlando di una cosa abbastanza seria, perché potrebbe aver vissuto un viaggio astrale. In quelli bravi lo chiamano out of body experience. In pratica è un'esperienza in cui tu percepisci di separarti dal tuo corpo fisico, osservandolo dall'alto spesso, capisci? Cioè ti vedi
1: come riesci
3: così
1: a dare la spiegazione alle cose assurde, tu non hai nessun altro
3: ma quello, guarda,
1: mondo.
3: Il viaggio astrale è una cosa molto meno insolita di quello che molti credono.
1: Giustifica quegli ascoltatori strani, dai, giustifica.

0: E questi erano i Blink 182 con Fell in Love, stimolati dall'intervista di Guillermo del Toro al Guardian, che dice di aver visto un UFO a 14 anni. Stiamo raccogliendo le vostre esperienze in merito ad avvistamenti paranormali. Ce ne sono un bel po'.
1: Sì, ma, sì, sì. Davide Gatto dice di aver visto tre luci fisse e ci ha mandato anche la foto. Non ho il coraggio di aprirla.
0: Sì, quello era l'impianto antincendio.
1: Ma vedi tu, ma...

0: Pearl Jam, e ne sono sicuro, eh? E ne sono sicuro, proprio al 100%. Corduroy su Virgin Radio.
1: Quindi non erano oggetti volanti non identificati.
0: No.
1: Benissimo, tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock. Il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 7.
13: It's 7 a.m.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova un chilometro di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare di Roma un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e Cavenago, proseguendo code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e Cormano. Sulla statale 202 Triestina, corsia chiusa per incidente all'incrocio Cattinara, statale 15 raccordo via Flavia, verso l'incrocio Padriciano, raccordo A4. Prudenza e buon viaggio.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800 324 330.
1: Volete che vi Diglielo parli tu. Di fulmini globulari?
0: Cosa sono?
1: No, perché c'è un messaggio che ci racconta di un viaggio. Mentre stavano andando in discoteca questi amici, hanno visto, mentre erano in macchina, una sfera che viaggiava sopra la loro auto, che li ha superati ad una velocità fortissima, che zigzagava sopra la strada. Pare che si tratti, loro dicono no, non era un fulmine globulare, perché danno per scontato che noi sapessimo cosa fosse il fulmine globulare.
0: No, ma io non so cos'era.
1: Tu sai cos'è il fulmine globulare?
0: No, no, cos'è? Io so cos'era quella luce, era la luce,
1: cos'era?
0: Il fanalino di coda del furgone del corriere che porta il pacco contenente la t-shirt, il cappellino, il portapassera e poi cos'altro? La pergamena!
1: La pergamena, quindi andavano di corsa perché volevano arrivare dritti a casa vostra, del più veloce che chiama l'800-324-330.
0: Proprio così, abbiate una bella giornata. Have a nice day. Vabbè, allora,
1: piena di avvistamenti.
0: Se ce lo chiedono gli Stereophonics, siamo d'accordo, no?
1: Ah, beh, sai che la nostra passione per il

0: avvistato.
1: Io ci provo sempre, veramente. Solo che la linea non è sempre facile da prendere.
0: Franco, c'era dell'anduia volante non identificata nei cieli mentre eri in viaggio? Perché sì, qui stiamo parlando di fenomeni paranormali, eh.
1: Può essere la borsa frigo e nel bano, di fatto.
2: Ah, okay. Ma, scusami, ma tu l'accento calabrese non ce l'hai, ci stai, no, raccontando balle.
1: Sono mezzo svizzero e mezzo friulano, ma abito in Calabria.
0: Grandissimo.
2: Hai capito, un uomo di mondo, ma dai,
0: cosmopolita il nostro, ecco, così qua. Che si fa, bravo.
2: Allora, un'ultima domanda e poi andiamo. Da 1 a 10 la tua cultura musicale?
1: Diciamo un 6, va?
2: Sei, vale.
0: E sei politico, no, quello, esatto, che si dava a scuola, bravo, esatto, Franco, così, vai, non si sbaglia mai.
2: Vai col primo!
3: Indizio 1.
0: La band di oggi, Franco, viene dagli Stati Uniti. In apertura abbiamo nominato Woodstock, l'edizione originale ovviamente, sì, ma ce ne fu una praticamente tragica, che del 1999, era per festeggiare il 30° anniversario. Bene, la band in questione, tanto per farsi notare, prese ammazzate dei manichini dei poveri Backstreet Boys.
1: Oh, band così cattive non me le ricordo.
0: Eh sì, perché poi sono diventati, diciamo che adesso non sono così cattivi. È probabile che però alla fine degli anni 90 è...
3: Indizio 2.
2: Allora, caro Franco, il pezzo che ascolteremo tra poco risale al 1998 e, come ti abbiamo detto, come abbiamo raccontato mille volte, contiene un campionamento di Rock of Ages dei Def Leppard, una frase senza senso in tedesco. Guter Glieben Glauken Glöben, e poi comincia ah ah. Poi il pezzo comincia così ah.
1: Mi sembra un povero pappagallo che viene spennato.
2: No, giù le parole, sciacquati la bocca.
0: Franco, pretty fly for a white guy.
3: Indizio 4.
0: Va bene, senti, ultimo indizio. L'ottimo Peppe, ma chi è Peppe? Oh? Ah, ottimo Peppe, dico, ma... Io cosa, c'ero cosa, quando... L'ottimo Peppe, un tuo collega caprone che ha partecipato mesi fa, indovina la Rockstar, li ha rinominati, come no, adesso me lo ricordo.
2: Sì.
0: Spring Off.
2: Beh, certo. Spring on, spring off. Com'è? Perché quando accendi la luce?
0: Lo avevamo fuorviato con i nostri indizi.
2: Sì, adesso è colpa nostra.
0: Allora, avevamo detto la primavera in inglese e il tasto per accendere e spegnere, esatto, che ne so, l'aria condizionata. Quindi
2: rimetti a posto le due parole.
1: Spring e primavera.
0: Sì. Per spegnere, che ne so.
2: Spring off non è l'ordine
0: l'aria
2: giusto.
0: Spegni l'aria condizionata, quindi
2: mettiamo le cose in ordine.
1: Al contrario.
2: Quindi
3: ecco. Oh yeah, hai
2: dal
3: vinto!
2: Friuli, no, dalla Campania, cioè dalla, no, dalla Calabria, dalla Svizzera, Franco ha dato la risposta giusta.
0: Quindi?
2: Tutto da solo ha fatto,
0: Tutto da solo, bravo. Ma in questa...
1: quasi, dai, mettiamola così, quasi.
0: Ma in questa borsa frigo, dunque, Franco, tu che sei svizzero, calabrese e anche friulano...
2: C'ha la birra.
0: Vediamo un po', cosa ci abbiamo?
2: La birra.
0: Ci abbiamo l'anduia, la cioccolata e, poi? E dal Friuli cosa ci hai messo nella borsa?
1: Il frico è un tipico, diciamo, mangiare friulano.
0: Il frico.
1: Con formaggio, patate, spec, cipolla, dipende un po' buono. Vuole mettere dentro.
2: Allora, se li fa anche picci, viene fuori una roba. Vabbè, buona giornata, sei stato veramente bravissimo.
1: Grazie.

0: Franco, oh Franco.
1: Franco,
0: caprone Franco, sono gli Offspring.
2: Dai, americana, welcome to americana, yeah. Please.
3: Francamente, come fai a stare in Calabria se sei metà svizzero e metà friulano?
4: Franco, un'ora e mezza? Due, no sei, due.
1: Due? Ma guarda, io sai cosa? Dai, a cinque, proposito di UFO, a me di questi che fanno i fenomeni, si fa presto poi a dire Franco, erano gli Offspring. Vabbè, ma cosa
5: chiamate
1: fate
5: voi,
1: ragazzi? Chiamate voi.
5: Chiamate voi.
1: Abbiate il coraggio.
5: Ecco. 800. E loro hanno avuto il coraggio, ultra ottantenni, di tornare in studio e sfornare un gran bel singolo, In the Stars.

0: E questo è il corposo anticipo del prossimo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues in the Stars, in Rock and Talk su Virgin Radio. E a proposito di grandi ritorni, Glenn Matlock, Paul Cook e Steve Jones che tornano dal vivo in Italia insieme alla voce dei Rattlesnakes. Frank Carter. Succede il 25 giugno all'Oversound Music Festival a Bari, Arena del Levante. Quindi due biglietti per il più veloce che adesso chiama Virgin Radio. Sì.
1: Dai, andiamo a Bari, 800 324 330.

0: Che musica, ragazzi! È la musica dei Dire Straits su Virgin Radio, Lady Rider.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Siamo in diretta su Virgin Radio TV anche per questa nuova settimana con Rock and Talk, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSat. Ci ritroveremo sempre lì tra poco con Florence and the Machine.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
17: e di vincere, Antonella.
18: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
18: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
21: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
20: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
21: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
26: La spesa intelligente!
27: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Florence and the Machine con Anger su Virgin Radio in Rock and Talk. A proposito di fenomeni paranormali, non chiedeteci come, ma dopo aver nominato l'ottimo Peppe, abbiamo al telefono Giuseppe. Ma sei lo stesso degli Spring Off?
1: No,
0: sei tu l'ottimo Peppe, Giuseppe, no?
2: No, ragazzi, no.
1: Ciao Giuseppe!
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Da dove chiami? Da dove chiami con questo accento barese?
2: Bravo, sono un trapiantato barese a Milano.
1: Ma davvero, ciccoso?
2: Dai,
1: bellissimo,
2: dai.
1: Bellissimo. Quindi vai a trovare i parenti il 25 giugno?
2: Sì, ne approfitto. Bravo,
1: bravo.
2: È un colpo di cinque.
1: Beh, scusami. Allora, l'ospitalità meridionale, devi portare i Sex Pistols a mangiare
0: le orecchiette.
1: Le orecchiette a casa dei tuoi parenti.
0: Le orecchiette con lo zafferano, così almeno uniamo Lombardia.
2: Ti potreste pentire.
0: Ah, non sei bravo a cucinare orecchiette?
2: Io sì, però c'è la mamma che appunto secondo me vi pentireste per quello che mangerete.
0: Ah, troppo, dici?
1: Troppo, sai, quando ti siedi a tavola ma non sai quando ti alzi.
2: Bravissimo,
1: è così.
0: Allora, caro Giuseppe, preparati perché Glenn Matlock, Paul Cook, Steve Jones e Frank Carter, che è la voce dei Rattlesnakes che li accompagna da un po', si esibiranno giovedì 25 giugno all'Overson Festival di Bari. Quindi tu, ospite di Virgin Radio con un accompagnatore, accompagnatrice, con chi andrai?
2: Non lo so ancora, forse mio figlio. Forse
1: bravo, dai, sì, fagli scoprire Sex Pistols al ragazzo.
2: Assolutamente.
1: Bene, un abbraccione.
2: A voi ragazzi, grazie.
1: E goditi il concerto, meraviglia,
2: grazie,
1: meraviglia.
2: Mille.
0: Bravo Giuseppe, e sai che a Bari la vera medicina sta proprio nelle orecchiette con le cime di rap.
1: Bad medicine.
0: No, quella è la good medicine. La bad medicine invece arriva con Bon Jovi.

0: Bon Jovi, Super Jovi Radio, Bon Jovi, dicono di arrivare da un altro pianeta e Francesco Allegretti ci crede, beh, del resto non è scettico neanche con gli UFO, anzi dovete sapere, io aggiungo che lui va in giro con le tasche piene di sale all'occorrenza per buttarlo alle spalle, legge tutti i giorni l'oroscopo e per non fare un torto a nessuno è credente a 360 gradi, quindi cattolico, musulmano, buddista, induista e taoista, e adesso hai una storia incredibile da raccontare.
1: Cattolico sì. Musulmano e buddista no.
0: No, non ancora.
1: Per rispetto dei musulmani e dei buddisti,
0: non
1: per
0: ancora.
1: Ora solo cattolico. Poi vabbè, vedremo un domani, dovessi intraprendere qualche viaggio spirituale. Per il momento un'altra cosa che
0: cosa strana.
1: Che desta, ecco, il mio interesse è l'orario specchio. Vi è mai capitato di vedere, per esempio, sempre questi, che so, le 11:11,
0: sì,
1: le 17:17, le 16:16, allora, l'ora doppia o l'ora specchio, che sembra essere il puro frutto del caso, in realtà nasconderebbe, per chi crede in questi questi segni, nasconderebbe una sorta di sincronicità, un potente messaggio spirituale.
0: Ecco.
1: L'11:11, per esempio, fa parte delle ore doppie che più segnalano e segnano la nostra mente. Questa accumulazione di uno attira la nostra attenzione, questa sequenza di quattro cifre identiche è carica di un potenziale energetico. Pensate
0: che
1: queste tradizioni affondano le loro radici addirittura nel Medioevo. C'era chi studiava il significato dei numeri che si ripetevano. A questo punto, un po' in linea con la storia di Guillermo del Toro e degli UFO, continuiamo con simbologie, riti, credenze a cui almeno un po' avete finito per credere, perché spesso finisci per crederci, perché si ripetono.
0: No, è inutile che mi guardi così,
1: è
0: cercando
1: vero
0: di convincermi.
1: Dai.
0: Voi 3, 4, 2, 4, 1, 4,

0: Colin in, gli editor su Virgin Radio, e da invece Sabina è da Padova. Benché scettica, posso dire, dico di sì ai sogni premonitori, ne ho fatti tre, molto molto precisi. Il caso? Forse sì, forse no, non lo so. E anche a me è successo due o tre volte nella vita di aver sognato qualcosa che poi si è avverato, ma io le chiamo coincidenze.
1: Eh sì.

0: È la cover degli Oasis, degli Who, My Generation in Rock and Talk su Virgin Radio. Torniamo tra poco con un classico che ci riporterà al 1976 insieme ai Kiss.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 100% in, wow, 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
20: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
21: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
20: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
22: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
23: Virgin Classics
24: 1976.

0: Tennessee Kiss, Detroit City, che si chiude esattamente alle 7.55. Fra 3 ore e 16 minuti sono le 11.11. Paura, ma smettetela. Smettila anche tu, Marco, quando dici: a me succede sempre di staccare il telefono che è in carica e si trova al 71%. Marco, portalo all'assistenza, non dallo sciamano, dall'assistenza.
1: Beh, sì, dai, quella potrebbe essere una questione di ritualità. Ovvero, cosa succede, Massimo? Che tu vai a dormire sempre alla stessa ora,
0: sì.
1: Lo attacchi alla stessa ora, ti svegli alla stessa ora e a quell'ora il telefono sarà al 71. Queste sono cose che si possono spiegare, dai. Questo si può spiegare, eh? Mumford and Sons.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys. And the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: cosa bellissima, Here, Mumford & Son con Chris Stapleton, che quando gli succedono cose strane ci beve sopra.
1: Le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
8: It's 8 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Petrolio rincarato in Asia, date le reciproche bocciature delle proposte di tregua. La confermata chiusura dello stretto frena le forniture. Il WTI sale del 3,5% a 98,76 dollari per barile e il Brent aumenta del 3,45 a 104,78 dollari per barile. Nelle Canarie blindate, in seguito all'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un passeggero francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife, deserto, ieri ha accolto i crocieristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Maxi misure di sicurezza, 93 evacuati e subito rimpatriati. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan, dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 5 km di coda per traffico tra il grande raccordo anulare e l'innesto sulla tangenziale. Sulla A22 verso Modena, 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Bologna, 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto, proseguendo 1 km di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Stazione Surbo, statale 7 Ter Salentina e l'incrocio Lecce, statali 101 e 476 Galatina. Prudenza e buon viaggio.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: L'avete sentito 100 volte in questi anni, ogni volta che gli succede qualcosa di strano ad Antonello Piroso lui si tocca la testa e io non ci credevo. Bene, l'altro giorno è venuto qui in studio a Milano, gli ho toccato la testa e la mia vita ha fatto un salto di qualità.
1: Dillo,
0: è
1: dillo.
0: Migliorata. Quando incontrate Antonello Piroso, toccategli la testa.
1: Sì, sì, a lui per esempio, guardate, ha cominciato a vincere lotterie. Si è comprato 4-5 case nel giro di 2-3 giorni.
0: Esatto, grazie
1: a quando Anto. I gatti neri gli passano di fronte al doc, oramai è il gatto che si scarza, capito? E mica è lui che cambia strada.
0: Bene.
1: E quindi, no, noi non siamo assolutamente superstiziosi, ma va. Abbiamo lasciato che questa puntata fosse un po' così infusa di rituali, sì, numeri,
0: sì, credenze,
1: ma in realtà siamo persone con il
0: credenze,
1: esatto, armati, quello che volete, ma no, siamo persone con i piedi per terra, tutto quello che capita perché siamo noi a decidere che capiti, giusto?
0: Ecco.

0: The Next Day, era il 2013, David Bowie in Rock and Talk su Virgin Radio. A proposito di superstizioni, dicono che negli anni 70, durante le registrazioni di Station to Station, lui stesse vivendo un periodo un po' difficile a livello psicologico, dalla dieta, dalla sua dieta, che era composta praticamente solo di latte e peperoni, e per difendersi da possibili presenze, sai, malevole o comunque influenze negative, nella sua casa di Los Angeles avesse l'abitudine di accendere delle candele nere. Cioè, ecco, poi è andato a Berlino, insomma, a svolta musicale, personale, però ha vissuto un periodo da superstizioso anche
1: io
0: lui.
1: Io avrei dato colpa ai peperoni, soprattutto alla sera.

0: È la traduzione più o meno quando parli con me, bro, aggiustati la faccia, capito? Fix Your Face con Fred Durst, questo era MGK su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: E se è vero ed è vero che MGK è posseduto dal diavolo, invece Antonello Piroso è posseduto da Lucia, la dorata, e noi siamo la sua valvola di sfogo. Vabbè, questo è così, insomma è così.
2: È per forza.
1: Fra poco arriva.

0: l'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
7: porta bici.
6: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
20: Il mondo non si è di certo fermato nel weekend, quindi tanti gli avvenimenti di cui discutere all'inizio di questa nuova settimana con Rock and Talk su Virgin Radio. Ad accendere i riflettori sull'attualità ci pensa il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
19: Rock and Talk.
20: Buongiorno Antonello.
21: Buongiorno.
22: Buongiorno a tutti, state bene? Com'è questo inizio di settimana?
21: Sì.
20: Direi buono, sì. Dai, non buono. Ci lamentiamo.
22: Mm-hmm. Non vi lamentate, perché ancora non avete sentito me. Dunque, allora... Ieri sono andato a farmi un giretto agli internazionali di tennis a Roma e la prima cosa che mi viene... Roma è la città che amo. In questa città sono venuto 40 anni fa, non cambierei forse per nulla al mondo. Però poi ci sono i romani, non tutti, ma alcuni. Lo dico perché... Dice il pubblico, i tifosi di tennis italiani sono i più, diciamo, indisciplinati, i più rumorosi. Allora, intanto distinguiamo agli internazionali, alle finals di Torino, rispetto al pubblico, io non ho visto né ho sentito particolari lamentele. Invece il pubblico romano, che prima di essere tifoso di tennis, di calcio, è romano, ecco, una parte di questo pubblico invece tifa a tennis come si tifa negli stadi, in maniera rumorosa, in maniera fastidiosa, non che il tennis abbia questa liturgia sacra che va rispettata, però diciamo è costume vedere che sugli altri campi, in Italia, vi ho detto di Torino, ma anche all'estero, il pubblico può essere assolutamente fazioso, cioè tifare per uno dei due, no? E quindi però normalmente senza la cosiddetta caciara, che poi se vai a vedere non è tutto il pubblico, no, che sta, che ne so, seduto al centrale che fa caciara, è la solita minoranza rumorosa che però è sufficiente a farci riconoscere. Non va bene, così parlò il Cavaliere Nero.

0: 2024, questi The Nauerberg e Patrick Kearney, The Black Keys con Beautiful People su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Dunque, mi tocca per ragioni d'ufficio, diciamo così, aggiornarvi sulla situazione del conflitto USA-Israele-Iran. Aggiornamento che non c'è, nel senso che si fa fatica a stare dietro all'evoluzione dei fatti, perché più che di fatti abbiamo dichiarazioni, no? Quindi è una tregua più o meno, ma è una tregua di logoramento, perché l'Iran fa le sue proposte, gli Stati Uniti li cassano, cioè rimbalzano, a loro volta gli Stati Uniti pongono condizioni che l'Iran, e così si va avanti in una sorta di braccio di ferro, perché evidentemente nessuno vuole un conflitto guerreggiato, cioè non vuole la guerra. Però ci siamo ritrovati in questo cul-de-sac, direbbero i francesi. Bene, come uscirne? A saperlo, se qualcuno fosse in grado di capire che cosa c'è nella zucca del cialtrone in chief, sul quale è intervenuta una descrizione che trovo particolarmente calzante. Donald Trump, ascoltate bene, Donald Trump è sempre stato inadatto a ricoprire qualsiasi posizione di potere. Perché? Perché soffre di disturbi psichiatrici gravi e non diagnosticati. Oggi è anche peggiorato, perché quando una patologia non viene curata, succede questo, peggiora. Ora, adesso vi leggerò altri giudizi. Lo dico subito, a parlare così è una persona che Donald Trump la conosce bene, perché è sua nipote, Mary Trump, che è la figlia di Fred, il fratello di Donald Trump morto per alcolismo nel 1981, la quale Mary Trump di mestiere fa la psicologa. Poi ovviamente è noto che ha un rapporto conflittuale con lo zio. Addirittura hanno una causa a proposito di accuse reciproche di aver nascosto o promosso, confidando rivelazioni sullo stato delle finanze della famiglia al New York Times. Una cosa complicatissima. Però a me interessa il giudizio della nipote che fa la psicologa. Che aggiunge a proposito dello zio Trump? Qualsiasi osservatore obiettivo e chiunque abbia mai avuto un parente affetto da demenza riconosce che Donald, mio zio Donald, sta attraversando un declino cognitivo. Dimentica molto spesso ciò che sta dicendo, divaga in discorsi del tutto privi di logica, non controlla gli impulsi, è sempre stato un megalomane, ma la sua megalomania sta diventando ancora più pronunciata. Questo perché mio zio è cresciuto convinto di essere grandioso, il migliore di tutti. Dice costantemente cose come «ne so più io dei generali», oppure «ma cosa volete che ne sappiano gli esperti? So più io sulle armi nucleari di tutti loro», quando in realtà nessuno lo ha mai messo davvero alla prova, e proprio per questo continua a essere una persona profondamente disinformata e ignorante, perché priva di ogni curiosità intellettuale. Solo che adesso è peggiorato e quindi nei momenti critici non riesce più a continuare a ingannare le persone. Mio zio Donald ha speso gran parte della sua energia emotiva e psichica cercando di proteggersi dalla consapevolezza di non essere affatto ciò che sostiene di essere. Tutto quello che fa lo fa cercando di assicurarsi che nessuno lo scopra. Però le prime crepe hanno iniziato a manifestarsi e questo lo rende ancora più disperato. Ecco perché ha reazioni così esagerate. Ecco perché inizia una guerra contro l'Iran senza il permesso di nessuno, senza consultarsi con nessuno. Una mossa stupida e pericolosa. Beh, diciamo, con nessuno no. Con Netanyahu qualcosa si è detto, Dice sempre Mary Trump, nipote psicologa di Donald Trump, il suo impulso autodistruttivo viene da lì, il tentativo di colmare un vuoto che non potrà mai essere colmato, perché la verità è che Donald è in sostanza un bambino terrorizzato che non è mai stato amato, rischia di perdere la battaglia per convincere il mondo di essere una grande, grandissima figura storica, quando in realtà non è altro che un patetico perdente, e talmente consapevole di ciò che a mio avviso la cosa lo sto facendo impazzire, e da qui nasce il fatto che non si capisca neanche chi possa essere dopo il suo successore. E spiega Mary Trump perché, no? Mio zio è un nichilista. Per lui è impossibile immaginare che il mondo possa sopravvivere a lui. La sua vita è un disperato tentativo di colmare il vuoto interiore che gli viene dall'infanzia, per cui ha bisogno di sempre più successo, più denaro, più potere. E siccome qualsiasi cosa che venga dopo essere stato presidente è per forza qualcosa di meno, per questo non sappiamo chi sarà il prossimo candidato repubblicano, perché lui è incapace di sceglierlo, perché scegliere un successore significherebbe accettare che non sarà più lui il presidente, e questo per lui è intollerabile. Ora, io non so se questo ritratto psicologico, psichiatrico di Trump sia calzante. Ci vedo tanti elementi che abbiamo visto tutti negli ultimi mesi. E allora chiudo non con un'affermazione, con una domanda. Ma vi rendete conto, no? Nelle mani di chi sono gli Stati Uniti e tutto l'Occidente? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: People are strange e Jim Morrison non aveva tutti i torti. Erano i Doors su Virgin Radio.
1: Siamo con Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Allora, due palle così, scusate l'espressione non felicissima, ma è il titolo del Romanista, si capisce da solo qual è la squadra di riferimento di un giornale che si chiama il Romanista. Due palle così perché dice Parma-Roma 3-2 per la Roma, con un finale feroce ci riprendiamo una gara prima dominata e poi rimessa in discussione. Prima dominata perché a segnare è stata la Roma 1-0 e poi il Parma ne ha fatti 2-1, e questo fino praticamente ai tempi supplementari, in cui nel recupero arrivano invece le altre due reti romaniste che fissano il punteggio su 3-2. E protagonista l'olandese Malen, il quale ha fatto 13 reti in 16 partite di campionato, essendo Malen un giocatore che è arrivato nella finestra invernale degli acquisti, delle compravendite, dei prestiti, eccetera. Quindi pensate che ritmo, no? 13 gol in 16 partite, e questo consente ovviamente alla Roma l'aggancio con la zona, con le altre squadre che si stanno disputando il posto in Champions League. Beh, lo scudetto, lo sappiamo, è assegnato all'Inter, che in questo momento ha 85 punti. Al secondo posto c'è il Napoli, e questo non si discute, anche perché il Napoli deve ancora giocare la 36esima partita e ha 70 punti. La Juventus ne ha 68, Milan e Roma adesso appaiate a 67, perché il Milan ha perso con l'Atalanta e, come titolano alcuni giornali oggi, il Milan non va più al Max Allegri. No, i fischi ai giocatori, alla squadra, all'allenatore, ai dirigenti, non si capisce bene. Ovviamente i tifosi milanisti comprensibilmente erano assolutamente delusi della prestazione della loro squadra, e la Roma che si trova a 67, che ha fatto appunto la gara, e il Como a 65. Quindi diciamo che Juventus, Milan, Roma e Como si giocheranno, no, nelle prossime due partite l'accesso alla Champions League. Di queste squadre si segnala soprattutto un appuntamento che è importante per loro, per la Roma soprattutto, ma anche per l'ordine pubblico, e cioè il derby di domenica prossima, giorno in cui si disputerà anche la finale degli internazionali di Roma al Foro Italico. E il Foro Italico e lo Stadio Olimpico sono, scusate, cubo e camicia, sono attaccati, il che significa che dal punto di vista logistico, del traffico, delle macchine, dei tifosi, i tifosi di tennis, i tifosi del derby, possiamo immaginare. E allora il ministro Piantedosi avrebbe detto che la cosa migliore era anticipare a mezzogiorno, solo che siccome sono le ultime due partite, la prassi vorrebbe, la regola vorrebbe, qui come al solito poi prassi e regole bisogna capirle, interpretarle, che tutte le partite, per evitare pastette, una partita finisce prima di un'altra, quindi la seconda squadra che gioca conosce il risultato di quella precedente, si giocano tutte in finale di campionato per evitare tutte allo stesso orario, ma non si può fare tutto il campionato a mezzogiorno e mezza. Quindi come si uscirà da questa strozzatura non si sa. Ma ieri appunto mi sono fatto un giretto, non per andare a... sono stato ospitato da un amico generoso a farmi un giretto dentro al Foro Italico, vedendo la magnificenza di quello che stanno diventando gli internazionali di tennis, e ho intravisto da lontano e il presidente della Federtennis Binaghi e l'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi, insieme al presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, tutti contentissimi perché il giro di affari di questa edizione degli internazionali di tennis, no, dovrebbe essere, solo di ricavi per quanto riguarda le gare, una novantina di milioni di euro. Poi c'è l'indotto, è stato calcolato che l'impatto dell'operazione internazionale di tennis, che sono cominciati di fatto il 28 aprile e chiuderanno il 17 maggio, sarà un indotto da 900 milioni di euro, 90 solo per quanto riguarda le gare, le sponsorizzazioni. Magnifico, capite? Per cui, visti da lontano tutti e tre, perché gli internazionali li organizza la Federtennis, ma le strutture sono di Sport e Salute. L'ho capito perché da lontano tutti i signori che vi ho elencato sembravano molto contenti. Te credo, con questo giro d'affari e sperando sempre, incrociando le dita, che poi a sollevare il trofeo domenica 17, consegnato da Adriano Panatta, che torna, no, sui campi degli internazionali a 50 anni dalla sua vittoria all'internazionale, sperando che a essere premiato sia un italiano. Ma io, come hanno detto il Doc e l'Allegretto in apertura, per scaramanzia in questi casi mi tocco la testa. Così parlò il cavaliere.

0: Know Your Enemy, questi erano i Green Day su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Oh, a proposito del governo, un flash. Il ministro della cultura del governo di Giorgia Meloni, cioè Alessandro Giuli, ha sfidato il governo di Giorgia Meloni licenziando i vertici del suo staff. Cioè ha licenziato la sua segretaria personale, Elena Proietti, e il capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino. Tutti e due, questi due, esponenti di Fratelli d'Italia. Chi l'ha nominato, Giuli? Giorgia Meloni. Tutto all'interno di una bella lite in famiglia. Vi ricordo che Giuli non è stata la prima scelta come ministro della cultura, è stata la seconda. Prima venne San Giuliano, poi una volta che San Giuliano si è dimesso per la nota vicenda della signora Boccia di Napoli, è arrivato Giuli, il quale no, ha fatto, come dire, pesare su queste due persone che ha tra virgolette licenziato, revoca delle competenze eccetera, insomma, ma di fatto licenziati, il fatto che sul documentario su Giulio Regeni ci sia stato un pastrocchio. Detto questo, è evidente che qualcosa non va nel clima dentro Fratelli d'Italia e fra Fratelli d'Italia e le altre componenti del governo sulla legge elettorale, anche perché il capo della segreteria tecnica, Emanuele Merlino, viene considerato dentro e fuori il governo l'uomo messo lì quasi a, tra virgolette, sorvegliare il ministro Giuli, o meglio il ministro Giuli si è sentito sorvegliato da lui, essendo Merlino l'uomo di Giovan Battista Fazzolari, che è il potentissimo sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Bene, che bel clima dentro Fratelli d'Italia, dentro il governo, non che all'opposizione, e l'abbiamo già raccontato tante volte, fra di loro vanno tutti d'accordo, no? Ad esempio, chi sarà il leader della coalizione centrosinistra che sfiderà Giorgia Meloni alle elezioni? Boh, la Schlein, Giuseppe Conte, Silvia Salis, la sindachessa di Genova sulla rampa di lancio, a saperlo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: ex R.E.M., la voce degli R.E.M., Michael Stipe insieme a Andrew Water e Play the Fool su Virgin Radio.
1: Siamo alla fine di questo appuntamento del lunedì con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Sì, vado di corsa perché ho dei festeggiamenti da organizzare. Ieri c'è stata la prima comunione di Romeo, ma domani io e Lucia festeggiamo i 130 mesi insieme. Dice, ma li conti ogni mese? Sì, penso soprattutto a quella povera donna della mia adorata Lucia, che sono 130. Ormai 130 mesi di galera non la danno neanche se ammazzi la suocera. Va bene, comunque sia, passate una bella giornata, un bel inizio di settimana. Siete la Resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco al...
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Che affa, hum, che affa che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Virgin Classics 1973.

0: Keep Yourself Alive, yeah. Questi erano i Queen dal 1973 in Rock and Talk su Virgin Radio. Cambiamo genere, però, anche se in realtà un gancio con i Queen c'è, Brian May.
1: Sì, Brian May. Ma su Brian May ci torniamo dopo. Prima parliamo di Steve Cropper.
0: Sì, è uno degli ospiti del disco postumo di Steve Cropper che uscirà ad agosto.
1: Steve
0: sì,
1: Cropper, sì, sì. Per chi non lo sapesse, guai a voi, approfondite, mi raccomando. Nella mia classifica, che non è meno importante di quella di Rolling Stones, è tra i più grandi chitarristi di tutti i tempi. Già nei primissimi anni 60 con Booker T e The Memphis Group ha inciso una serie di bellissime canzoni, compresa quella Green Onions che finì in American Graffiti. In seguito con altri soul men e primo tra tutti Otis Redding per The Dock of the Bay, di cui è stato coautore, e poi alla Stax Records di Memphis ha registrato meravigliose cose, e più tardi con la Blues Brothers Band. Steve Cropper ci ha lasciati lo scorso dicembre, però sì. Prima di andarsene,
0: i mix del suo ultimo album gli sono stati portati in ospedale dal suo produttore e lo suonava per tutti quelli che andavano a trovarlo. Pensa, diceva che secondo lui era il miglior disco che avesse mai fatto. Si parla di Watching the Tide, che arriverà il prossimo 28 agosto e contiene tre collaborazioni eccellenti: Eric Clapton, Billy Gibbons, Brian May, anzi quattro, c'è anche Ronnie Wood dei Rolling Stones.

0: E si chiude proprio con i Nickelback, Bones for the Crows, la puntata di lunedì di Rock and Talk su Virgin Radio, ma vi lasciamo direi in ottime mani con Alteria e Morning Glory in arrivo, giusto?
1: Ed è solo la prima puntata, ce ne sono altre quattro, a domani!
0: Ciao!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Umbria Jazz.
4: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
4: Biglietti e info su umbriajazz.com.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
9: It's 9 a.m.
8: Digicom 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Nelle Canarie blindate per l'arrivo della nave focolaio, positivi all'antivirus un francese e uno statunitense. Il porto di Tenerife ha accolto i croceristi reduci dall'Odissea nell'Atlantico. Tra misure di sicurezza, 93 evacuati e rimpatriati, senza sintomi, i 4 vigilati in Italia. Cessate il fuoco in Iran lontano, vista la lettera di Teheran agli Stati Uniti. Stop alle bombe e Hormuz riaperto. Trump replica totalmente inaccettabile. Il post del presidente USA dopo la risposta al memorandum americano e resta il nodo del nucleare. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions, dalle 20.45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi, Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente. Verso Napoli, invece, veicoli scortati tra Fabbro e Chiusi Chianciano Terme. Lungo la 4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Grate e Cormano. Sulla 8 dei Laghi in direzione di Milano, un incidente causa incolonnamenti tra Gallarate Nord e il bivio della 8, direttissima per Gallarate e Gattico. Lungo la 12 verso Rosignano, coda tra Genova Nervi e Genova Est. Per lavori sulla 14, rallentamenti di 2 km tra Grotta Mare e Pedaso viaggiando in direzione di Ancona. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Sepolcro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
13: Morning Glory. It's a time to rise and shine. Buongiorno, buon lunedì. È l'11 maggio, siamo nel 2026, le 9.04 minuti e tutto va bene. Buongiorno al mio super talkie in regia. Io sono Alteria, due ore in diretta insieme. Non so se basteranno perché abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Oggi, caro il mio super talkie in regia, parleremo di bar di quartiere. I bar di quartiere. Poi parleremo dell'incidente di percorso successo da Eric Clapton poche ore fa su un palco. Ha ricevuto addosso un vinile, gli hanno lanciato addosso un vinile. Allora andremo a parlare di oggetti lanciati sul palco, se vi è mai capitato di buttare qualcosa, magari con delicatezza, verso i vostri idoli e le vostre star. Poi ricorderemo Salvador Dalì, ma anche Bob Marley. E poi abbiamo tutti gli aggiornamenti, lo sapete molto bene. Avremo anche da ascoltare il nuovo singolo di Paul McCartney in compagnia di Ringo Starr. Tanta roba. Nulla accade senza il vostro buongiorno, il vostro sberebem. Segnate il numero o ci offendiamo io e Toki se non ci mandate il buongiorno. 342-4141-411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: con Radio Nowhere, il boss che fino al 27 di maggio è impegnato con le sue date negli States, finisce ogni concerto con una bella frase, e la frase è la seguente: questi sono tempi duri, ma ce la faremo. Stasera, quando tornate a casa, abbracciate le persone a cui volete bene. A proposito di abbracciare le persone a cui vogliamo bene, noi virtualmente abbracciamo tutti gli ascoltatori di Morning Glory. Come state lì fuori?
1: Ah, io non riesco a svegliarmi stamattina.
0: No?
1: Comunque sberebem lo stesso. Un po' moscio, ma no. Sberebem.
2: Oggi niente scuola, sberebem!
0: Sberebem!
2: Siamo a Viterbo.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Moscio no, dai, attivo, operativo, e lunedì si comincia di slancio una nuova settimana insieme. Stiamo per ascoltare Police che insomma ci mancano un po' dal vivo. L'ultima data in Italia risale al 2007, 2 ottobre 2007 era la reunion. Chi di voi presente a Torino? Io c'ero, mi ricordo quel concerto. Sai Tocchi che la leggenda narra che siccome quello fu un tour di reunion dei Police, proprio a Torino, al delle Alpi di Torino, ci fu un'altra litigata che alla fine portò nuovamente Sting e soci a dire: sai che c'è, ci abbiamo provato a fare la reunion, non funziona, rimolliamoci un'altra volta. Noi ce li godiamo questa mattina con un pezzo che è bello bello bello, si intitola King of Pain. Buongiorno amici, con calma, siete su Virgin Radio.

Shine Down belli potenti. Allora, abbiamo accennato al concerto del 2007 Reunion dei Police in giro per il mondo e anche in Italia allo stadio di Torino. Ci scrive un amico: mio papà è stato al concerto di Torino e è riuscito a portarmi un paio di bacchette di Stuart Copeland che ora sono incorniciate nella mia saletta dove ho la batteria. Tanta roba, ovviamente un sacco di messaggi, tante persone che hanno avuto occasione di vedere Sting e Soci all'epoca nel 2007. Chiusa la parentesi, salutiamo l'amico di prima che dice: oggi niente scuola, mi ha aperto un file della memoria perché Toki, ieri girando sui social, ho visto questo meme, questo post da ridere. Quando da piccoli ci inventavamo storie tipo un mal di pancia o la febbre e ci facevamo venire a prendere a scuola, o quando la bugia la dicevamo la sera prima o la mattina stessa e non si andava a scuola. Ovviamente abbiamo tirato fuori tutta la creatività possibile e inimmaginabile. Grande classico, ditemi chi non l'ha fatto: il termometro sul calorifero per far salire la temperatura e far vedere che hai la febbre. L'hai fatto anche tu? Sì, ha voglia, mi guardi come se fossi una principiante. E allora, per restare in tema, direi che Alice Cooper con School's Out si sposa perfettamente. Le peggio bonze inventate pur di non andare a scuola o farsi venire a prendere, potete scatenarvi questa mattina se avete dei ricordi. Questa è casa nostra, si chiama Morning Glory.

0: Cooper con School's Out su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Allora, tra poco parleremo dei Greta Van Fleet, cosa sta succedendo ai Greta Van Fleet, parleremo di Eric Clapton e poi torniamo anche con i vostri messaggi, le bugie che avete raccontato da ragazzini e ragazzine per non andare a scuola.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi, la dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Ma sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: E ora la sfida finale. Cocktail.
19: Spritz al tramonto.
18: Colazione.
19: Cappuccino vista mare.
18: Estate.
19: Crociera all'inclusive con Costa.
18: Sì!
20: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
25: La spesa intelligente!
26: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Kings of Leon con Find Me, siete su Virgin Radio. Allora, abbiamo parlato di bugie raccontate per non andare a scuola o per farsi venire a prendere a scuola perché magari arrivava un'interrogazione, una verifica. Però posso dire, Toki, allora in tanti scrivono il famoso termometro sulla lampadina che raggiungeva temperatura 39,5 quando la nostra fronte era gelida. Va bene, questo l'abbiamo fatto più o meno tutti, ma è bello sentire il punto di vista di un insegnante.
1: Ciao Virgin, io non ho raccontato bugie a scuola, io sono un insegnante e ne ricevo di bugie. Una delle più belle, un ragazzino che in prima media mi dice che lui ha un problema di salute e allora deve masticare una gomma americana speciale che il dottore gli aveva prescritto. È durato penso un'ora di lezione, massimo due, poi l'abbiamo sgammato e l'abbiamo fatto nuovo, però era simpaticissimo, gli volevo un sacco di bene. Ciao, buona giornata.
0: Bene, bene, dolce, dolce. Poi gli insegnanti si affezionano tanto ai loro studenti e nascono dei bei rapporti di affetto. Va bene, chi ha raccontato una bugia sono stati Greta Van Fleet. Hanno preso un po' in giro il pubblico dicendo che pubblicando un video che sembrava voler anticipare lo scioglimento, invece questo weekend hanno detto we are back, stiamo tornando. Quindi Greta Van Fleet ci sono e tornano con nuova musica. Siamo molto molto contenti. Adesso è il momento di un nostro rock ambassador, lo avete già riconosciuto, lui è Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Night. Buona Wake Up, Pretty Reckless, restiamo insieme. Torniamo con belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal Casa, Febal Casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
15: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
16: E le focaccine ai piselli della Romagna?
12: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
17: Fiorentini.
18: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Renault.
26: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1979.

This is a London calling. Questa era la frase che dava il via ad una trasmissione radiofonica della BBC molto famosa, e all'epoca Joe Strummer si fece così ispirare da questa frase. Arriva il brano, il Virgin Classic che abbiamo appena ascoltato, London Calling. Raccontiamo di Eric Clapton, che dopo 20 anni di assenza dalla Spagna arriva, fa un concerto a Madrid, concerto bellissimo, ha suonato per più di un'ora e mezza, esce dal palco, cioè va fuori dalla scena, torna per fare il bis, e un fan dalle prime file decide di lanciare un vinile contro Eric Clapton, immagino, presumo, con l'idea di farsi autografare questo disco. Peccato che il disco ha colpito Eric Clapton e in centro al petto, lui si è visibilmente offeso e quindi ha fatto marcia indietro e il bis non è stato suonato. E ci sta, dai, comunque anche una forma di rispetto per un grande artista, ma anche per una persona di una certa età. Poteva fare male questo vinile, ma l'idea era quello, cioè Eric Clapton prende il vinile, lo firma e educatamente te lo restituisce. Cioè, qual era l'idea di questo tipo? Sono storie bizzarre di rock and roll. Tanti oggetti, lo sappiamo, spesso vengono buttati sul palco. Bisogna fare attenzione, anzi in realtà bisognerebbe evitare, almeno che non sono peluche, è il famoso reggiseno. Però lanciare sempre con grande delicatezza. I was never there, arrivano i Leap.

0: Beh, se abbiamo parlato di oggetti lanciati sul palco, oggetti, animali, la volta più iconica risale proprio al 1982 a Ozzy Osbourne, il famoso pipistrello lanciato dal pubblico e da lui morso. Restiamo insieme fino alle 11, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
0: Si ricomincia, seconda ora di Morning Glory. Tocchi, stavo pensando alla storia famosissima del pipistrello 1982 lanciato sul palco di Ozzy Osbourne. Tu pensa a questo tizio, nome Mark Neal, che aveva preso questo pipistrello, l'aveva conservato, l'aveva congelato e poi lanciato sul palco, altro che il vinile addosso a Eric Clapton, come è successo poche ore fa a Madrid. Va bene, abbiamo tanti aggiornamenti da condividere insieme e un nuovo singolo da ascoltare. Tutto questo succede qui, belli belli belli comodi su Virgin Radio, casa nostra, Morning Glory.

Jordan e Cranberries con Tomorrow. Allora, è arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che dice: Alteria, ma io ho letto nella biografia di Ozzy che quando vide questo pipistrello sul palco 1982, lui, pensando fosse finto, è per quello che diede il morso. Beh, ma certo, ma secondo te, no, dico, secondo tutti, Ozzy non poteva immaginare fosse un pipistrello vero, anche perché dopo questa scena lui portò a termine il concerto, ma dopo nel backstage fu preso, portato e trasportato subito in ospedale per degli accertamenti, per vedere insomma di non prendersi malattie e via dicendo. È l'unica cosa assurda che Ozzy ha fatto senza pensarci, perché poi di cose bizzarre fatte con la sua volontà ce ne sono parecchie. Ed una frase storica di Ozzy è proprio questa: dice, io lo so che tutti si ricorderanno di me non per la musica ma per le cazzate che ho combinato in giro, cosa che non è assolutamente vero. Esiste un collegamento tra Ozzy Osbourne e i Ramones? Esiste, perché nel 1978 i Ramones fecero da spalla ai Black Sabbath. Chi l'avrebbe mai detto? Due band che non ti viene da mettere insieme, no? Il punk dei Ramones e l'heavy metal dei Black Sabbath, eppure si sono incrociati su un palco. Li ascoltiamo i Ramones? I don't wanna grow up.

Papa Roach con Wake Up Calling. Fammi stare, tocchi ancora un pochino nel discorso dei Ramones e i Black Sabbath. È capitato di vederli suonare insieme, ovviamente torniamo indietro negli anni 70, 1978 nello specifico, un concerto che ha fatto storia in California. Perché? Perché i Ramones furono, beh, non trattati benissimo dal pubblico, anche fischiati. Effettivamente scelta bizzarra mettere insieme Ramones e Black Sabbath, ma la pubblicità, diciamo, la comunicazione di questi concerti girava proprio attorno al concerto, il punk rock versus l'heavy metal, quindi volevano creare questa sorta di battle on stage. I Black Sabbath però erano i capi in quel momento del palco, erano loro quelli più famosi, quindi i Ramones hanno preso qualche razzulata, però direi che col senno del poi deve essere stato qualcosa di clamoroso, di concerti con opener bizzarri, secondo me ne possiamo elencare parecchi. E poi diventa spesso anche una buona occasione per conoscere band che diversamente non sarebbero capitate nei nostri radar. Va bene, adesso un grande classico, gli Eagles, che hanno detto il 2026 è l'anno probabilmente

0: tutto di lunedì mattina. Take it easy, gli Eagles su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Abbiamo parlato già di un sacco di cose, continuiamo, tra poco torniamo con il suono dei Blink-182, avremo il nuovo singolo, il primo duetto che vede insieme Paul McCartney e Ringo Starr, appunto, cantano insieme. Poi lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
7: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
11: Outmin del 25/3/2026.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e
7: sentirsi così?
20: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

82, facendo un giro nella storia della musica, oggi 11 maggio 1981 veniva a mancare il profeta giamaicano del reggae. Parliamo di Bob Marley, mitico Bob Marley. E guarda, dato che prima abbiamo anche parlato di concerti e accoppiate particolari, bizzarre, quando Bob Marley è arrivato in Italia per due concerti che sono stati clamorosi e sono diventati di culto, cioè Stadio San Siro Milano, era il 27 giugno dell'80, e poi il giorno dopo allo Stadio Comunale di Torino. Parliamo di San Siro, per esempio, una cosa come 100.000 persone, tutti in visibilio per Bob Marley. Beh, in apertura, sia la data di San Siro che quella torinese, un giovanissimo Pino Daniele, all'epoca 25enne, salì sul palco, fece pezzi come Jesus Paz, A me piace blues, Quando chiove, e fu accolto benissimo dal pubblico di Bob Marley. Quindi insomma ci sono state delle accoppiate che magari non ti viene subito da così da immaginare, che invece hanno avuto un grande successo dal vivo. Continuiamo con la musica, Alanis Morissette, e questa è Hands in My Pocket.

0: Gli Oasis erano come una Ferrari. Bellissimi da guardare, bellissimi da guidare. E andavano fottutamente fuori controllo ogni tanto quando andavi troppo veloce.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

song non passa l'emozione di aver incontrato Paul McCartney settimana scorsa, era il 5 di maggio, me la tatuo questa data, gli Abbey Road Studios, Paul McCartney che ha raccontato il suo nuovo lavoro The Boys of Dungeon Lane. All'interno del disco c'è questa canzone in compagnia di Ringo Starr, quindi insomma una parte di Beatles insieme, ma Paul McCartney dice: ma sapete che effettivamente è stata la prima volta che ho duettato con Ringo, perché nel nuovo singolo che stiamo per ascoltare qui su Virgin Radio, frase, c'è l'alternanza delle voci di Paul e di Ringo Starr, quindi insomma è un incastro molto bello, molto emozionante. Ovviamente alla batteria Ringo Starr, che ha proprio quel tocco, il tocco super riconoscibile. La gag che Paul McCartney ha raccontato è stata che lui manda la canzone a Ringo Starr chiedendo di cantare il pezzo, Ringo Starr risponde canticchiando solo alcune frasi e McCartney dice: ma cos'è, non ti è piaciuto il brano, forse c'è qualcosa che non va? E Ringo dice: no, non avevo capito dovessi cantarlo tutto insieme a te. Sì, sì, assolutamente. Il risultato è questo bel brano che ora ascoltiamo insieme, Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Home to Us.

0: Si intitola Home to Us, Paul McCartney insieme a Ringo Starr. Avete sentito anche delle voci femminili nei cori, la voce di Charlene Spiteri, e c'è anche Chrissy Hynde all'interno di questo brano. Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
5: euro. La spesa intelligente.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì.
14: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
16: Alcuni sono fatti per stare insieme.
15: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
17: Questo killer non sbaglia mai.
15: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Sa, sa,

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Virgin Classics 1969.

nostro Virgin Classic, Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival 1969, anno catartico per quanto riguarda il mondo del rock. Creedence Clearwater Revival, parliamo di John Fogerty, leader della band, che il 29 maggio Toki compie gli anni e spegne un po' di candeline, perché ne spegne bene 81, ma non si ferma, ma manco, guarda che tu dici magari 80 anni ti vuoi fermare, vuoi fare altro, no, lui vuole il palco. Tra l'altro sta festeggiando il fatto che dopo anni di battaglie legali è riuscito a riconquistare quelle che sono le sue canzoni. Adesso, senza entrare nel dettaglio, c'era un problema di, appunto, proprietà, diritti, via dicendo. Adesso che ha tutte le sue canzoni, se la gode, va in giro, suona con i John Fogerty Legacy Tour, e nella band si è portato pure due suoi figli, quindi gioca in casa, si diverte, dice 50 anni di musica e pace. Fortunate Son, che abbiamo appena ascoltato, un brano del 69 scritto di getto in 20 minuti, diventato un grande classico della musica rock. Da un classico ad una novità musicale che oramai iniziamo a conoscere molto bene, ma che ci sta facendo così rosolare, ti piace come te, insomma, all'idea del nuovo disco dei Muse che arriva, The Wow Signal. Questo è il titolo del nuovo lavoro dei Muse, data di uscita 26 giugno, il tutto anticipato da questa particolare Be With You.

0: Matthew Bellamy insieme ai suoi Muse, Be With You. Adesso arriva Paola Maugeri, l'appuntamento è quello di Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio degli Evanescence, un brano che crea un immaginario tra metal e dark e lancia al successo la voce e l'immagine di Amy Lee. È Bring Me to Life, che esce il 13 aprile del 2003, va al numero 1 in Inghilterra e anche in Italia, vincendo un Grammy Award.

Volevo combinare insieme elementi in contrasto, la classica, le colonne sonore fantasy, il metal e l'indie, ha detto Emily, raccontando la nascita degli Evanescence. Lei è una ragazza di Little Rock, in Arkansas, che suona il pianoforte da quando è bambina e ama il metal. Fonda la band nel 1994 con il chitarrista Ben Moody, dopo averlo conosciuto ad una festa del liceo in cui, come ha detto lei stessa, eravamo gli unici due strani e io stavo in un angolo a cantare una canzone di Meatloaf. Gli Evanescence nascono con un'estetica e un messaggio. Emily si disegna da sola gli abiti, scrive canzoni, come ha detto lei stessa, per dire a tutti i ragazzi che non sono soli. Studia recitazione per imparare a stare sul palco e dopo essersi trasferita a Los Angeles lavora in uno studio per anni insieme a Ben Moody per costruire le canzoni della band. Nel 1998 registra un EP da vendere solo ai concerti, poi un CD, Origin, di cui stampano 2500 copie e alla fine arrivano le majors che scoprono la voce di Emily e la potenza della sua immagine. I'm so tired of being here. Non è facile, perché i discografici vogliono al suo fianco una voce maschile per lanciarla nella scena metal, ma Emily ha il talento e la personalità e quando il 4 marzo del 2003 esce il primo album degli Evanescence, Fallen arriva subito al numero 3 in America. Rimane in classifica per un anno, vende 15 milioni di copie e trasforma il mondo di Emily in uno stile rock degli anni 2000. Voglio esserci per tutti quelli che mi ascoltano, anche se non ho tutte le risposte, dice, ma ho capito che più sono sincera, più sono potente. A 19 anni Emily ha scritto una canzone in cui racconta come la domanda «Sei felice?», fatta da un amico che poi diventerà suo marito, l'abbia fatto uscire da una relazione sbagliata. Nel 2003 entra in studio con gli Evanescence e Paul McCoy, cantante della band 12 Stones, e registra la sua canzone più sincera e potente, «Bring Me to Life».

0: Bring Me to Life, Evanescence nel 2001, grazie a Paola Maggeri per Long Plain Stories. Evanescence che tornano anche con un nuovo disco tra pochissimo. Toki, prima giornata della settimana, prima puntata fatta, portata a casa, tutto bene direi, tutto in ordine. Noi domani mattina dalle 9 alle 11 vi aspettiamo assolutamente, grazie di cuore perché ci siete sempre, vi fate sentire. Io ringrazio Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi e oggi vi lascio in compagnia di Viola. Amici, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
8: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
20: Virgin Radio.
8: Sono le 11.
21: It's 11 a.m.
22: Matteo!
23: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

E buongiorno, buon lunedì, è l'11 maggio, sono le 11.01, che caldo questa mattina. Sono abituata a stare nel weekend alle 7, quando ancora c'è il clima invernale, invece alle 11 c'è già il sole alto nel cielo. Buongiorno, io sono Viola, eccezionalmente oggi in onda con voi per 3 ore al posto di Giulia Salvi, che saluto e che tornerà presto nel suo orario. Saluto anche Darren Bassi, regia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ma wow, quanto ci divertiamo queste 3 ore insieme. Direi che iniziamo prima con la musica. Ci sono loro ad aprire queste 3 ore fantastiche insieme. Ogni volta chiudo gli occhi e mi ricordo il loro concerto. Noi sotto palco pazzi, loro ormai ultra settantenni ma con l'energia veramente a dei livelli altissimi. Ci sono

ACDC Anything Goes dal 2009 aprono questa mattina insieme questo lunedì 11 maggio, primo giorno della settimana, si parte carichi e cariche. Io sono Viola con voi fino alle 14 oggi e mi piace fare come sempre un appello per capire chi c'è in onda quest'ora, cioè chi c'è in onda ci sono io, vabbè, iniziamo già bene, comunque lunedì, chi c'è all'ascolto questa mattina di lunedì, perché io sono abituata nel weekend. Facciamo un po' il nostro appello, un po' come se fossimo in classe, alzassimo la mano per dire ciao, buongiorno, io sono Viola e sto andando al lavoro, sto andando in palestra, sto accompagnando i miei figli, non lo so, a scuola quest'ora, magari qualcuno entra dopo. E allora il numero è sempre il 342 41 41 411, mandateci un bel vocale del buongiorno, il vostro nome, da dove ci ascoltate, insomma facciamo un po' il nostro censimento, così fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo. Continuiamo con i Kasabian, nuovo singolo, ma wow, ma che gioia ascoltarli. Lunedì mattina, Virgin Radio, questa canzone si chiama Great Pretender.

0: I Queen, I Want It All, in questo lunedì mattina, 11 maggio, sono le 11.02, io sono Viola, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tanti vocali, tanti messaggi da voi là fuori che state vivendo una giornata che ci volete raccontare. Sentiamo qualcuno.
1: Ciao Viola, sono Dario da Torino.
0: Buongiorno.
1: Sono in giro col furgone e viva gli AC/DC.
0: Oh.
1: Ciao.
0: Mi piacciono queste immagini che ci regalate. Dario, furgone, AC/DC, ma possiamo dire già finestrino giù alla fine maggio. Finestrino giù. Sentiamo qualcun altro.
2: Ciao Viola, io sono appena tornato all'ospedale.
0: Sì.
2: Niente di che, ero a donare il sangue.
0: Bravo.
2: Gente importante, andate a donare il sangue. Maurizio da Lucca.
0: Grazie Maurizio, è vero, ricordiamocelo sempre. Intanto vi leggo anche qualche altro messaggio che è arrivato scritto. Qualcuno dice: buongiorno, io appena tornata dalla palestra. Bene, brava, è presto comunque. No, vabbè, sono già le 11, giusto orario. Qualcun altro? Sentiamo. Ah no, leggiamo altri messaggi. Noi siamo così. Io e Darren comunque ci capiamo con uno sguardo, a volte incredibile. Vediamo.
3: Ciao Viola, buongiorno. Paolo dalla Toscana. Sto tornando dalla cantina. Ho campionato del vino, lo porto in laboratorio per vedere che vada tutto bene, che stia bene. È come un bambino, bisogna averne tanta cura. Un abbraccione, un saluto a tutto quanto il popolo di Virgin Radio.
0: Oh, grazie, che bella carica. Allora, volevo leggere quest'ultimo messaggio. Buongiorno Viola, sono Elena da Bari, in ascolto dall'ufficio. PS, saluta mia sorella Florinda che vi ascolta. Ma ciao Florinda, wow, questo. Così noi saluti in radio il lunedì mattina. Per fortuna

0: I Darkness con Open Fire qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Lunedì mattina, lunedì, il primo giorno di questa settimana stupenda su Virgin Radio. Oggi eccezionalmente ci sono io, Viola, con voi fino alle 14. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, anche un momento bello, un momento sorpresa, poi ve lo spiego dopo. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Radiohead.
3: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a
4: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
12: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
13: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
12: Joe, ma che dici, sono un disastro.
13: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero.
9: Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: High and Dry Radiohead dal 95 in questo lunedì mattina su Virgin Radio, ed è iniziato da poco il tour del nuovo film dei Radiohead. Non è proprio un film, è una, possiamo dire, installazione audiovisiva che dura 75 minuti, si chiama Kid Amnesia e sarà nei cinema di alcune città del Nord America, tipo si parte da Brooklyn, poi Chicago, Città del Messico e San Francisco. Va bene, sentiamo se c'è anche qualche altro vocale.
1: Buongiorno. Sono Giovanna, chiamo da Roma, vi ascolto sempre, mi fate compagnia in macchina.
0: Bene.
1: In questo momento sto andando dall'estetista.
0: Ok,
1: ciao.
0: Bene.
1: A tutti.
0: Un saluto, è lunedì, è un bel giorno per andare dall'estetista, te lo dico, personale esperienza. Va bene, continuiamo a parlare di novità, parliamo delle Warning, questo trio rock messicano, tre sorelle, Daniela, Paulina e Alejandra Villarreal. Io le amo, hanno iniziato a suonare insieme, anche per alcuni saggi scolastici, quando ti buttano insieme, loro essendo sorelle giustamente potevano provare a casa in soggiorno, e poi hanno iniziato a caricare alcuni video su YouTube di alcune cover, ad esempio dei Metallica, dei Guns N' Roses, e adesso suonano nei festival più grandi del mondo. L'anno scorso mi è tornato in mente effettivamente che erano al Firenze Roxy il 12 giugno, la sera dei Guns N' Roses, ad aprire tutte le band, quindi alle 5 del pomeriggio. Io ero in onda in quel momento, le vedevo da lontano e da lì comunque mi sono innamorata. Direi che le possiamo ascoltare, godercele dall'inizio alla fine, devono diventare delle nostre icone, ok? Siamo d'accordo. Warning, questo è il loro ultimo singolo e si chiama Kerosene.

Roots. Beh, che voglia di estate con questa canzone del boss Bruce Springsteen. Lunedì mattina su Virgin Radio. Fra poco però cambiamo argomento e parliamo di cinema, anzi di legacy sequel, anche si detti quei sequel che non sono i film che arrivano due o tre anni dopo, né dei remake, cioè che dove si rifà la storia da zero, ma un film che arriva 10, 20 o 30 anni dopo l'originale, dove ci sono nuovi protagonisti ma anche le vecchie glorie, gli attori originali che fanno da mentori. Ad esempio, non lo so, il Gladiatore 2, per fare un esempio. Beh, fra poco continuiamo a parlare di questa cosa e vi faccio anche una domanda non scontata, non facile, intanto però i Guns.

0: Allora la domanda è: qual è il film della vostra infanzia che vorreste vedere tornare al cinema con un sequel? 342-4141-411.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin!
3: È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Virgin Classics 1977.

Virgin Classic firmato da Iggy Pop, Last for Life, canzone che è stata la colonna sonora del film iconico del 96, Trainspotting. Anche questo film ha avuto poi un sequel uscito molti anni dopo, nel 2017, Trainspotting 2. Stavamo parlando proprio di questo grande tema, cioè dei legacy sequel, quei film che escono 10, 20, 30 anni dopo e che ci piacciono in realtà. Adesso ho chiesto a voi se ci sono dei film che vorreste rivedere come legacy sequel. Qualcuno ha scritto Grosso Guaio a Chinatown, anzi Emiliano da Terni. Qualcun altro dice: secondo me i film del passato devono rimanere tali e non essere rivisitati. Ad esempio, non riesco proprio a immaginare un nuovo Marchese del Grillo, penso sia impossibile. Vabbè, abbiamo anche preso un filmone, effettivamente. Perché ci piacciono così tanto questi legacy sequel? Perché hanno questo effetto nostalgia più anche un pubblico nuovo. Ad esempio, attirano ovviamente i fan storici che vogliono vedere i loro idoli invecchiati, e anche le nuove generazioni che scoprono una storia fresca, questa anche commistione di generazioni in sala al cinema, seduti uno di fianco all'altro. Siamo romantici con questi legacy sequel. Vabbè, ce ne sono tanti, ne stanno uscendo tanti effettivamente. Vedremo, vedremo. Intanto gli YouTube.

0: Lemonades, Mrs. Robinson qui su Virgin Radio. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Pronti? Azione!
18: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
17: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
17: Non conosco avventurieri migliori.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Long Playing Stories.
21: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
22: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
21: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
20: Virgin Radio.
23: Sono le 12.
20: It's 12 p.m.
23: TGcom 24, Breaking News.
24: Buona giornata da Federica De Boni. Positivi all'antivirus, una cittadina francese i cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Erano entrambi a bordo della nave da crociera focolaio attraccata domenica alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. La nostra proposta agli Stati Uniti era generosa e razionale, è la replica dell'Iran alle parole del presidente Trump, che l'ha giudicata invece inappropriata. Per il premier israeliano Netanyahu, il regime di Teheran può ancora cadere. Il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Così il ministro Tajani a margine del Consiglio degli Affari Esteri a Bruxelles, dove si discute la strategia europea per superare la fase della cessata il fuoco e arrivare ad una pace duratura in Ucraina. Nelle ultime ore Putin ha aperto alla mediazione, facendo però una sua proposta. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari, nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni. L'incidente domenica sera, i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia locale, impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma. Per accedere agli ottavi dovrà battere Popirin. Sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
25: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo!
0: ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Style Rock.

mi verrebbe voglia di buttarmi nel videoclip di questa canzone. Erano i Baby Shambles, You Talk Be Dirty, dal 2007. Così ad aprire questa seconda ora insieme, mezzogiorno e 06, qui su Virgin Radio. Io sono Viola, con voi ancora un po' fino alle 14, ed è il momento però di parlare del nuovo album dei Rolling Stones. Nuova uscita, nuovo annuncio, annunciazione come diceva qualcuno, perché il prossimo 10 luglio arriverà Foreign Tongues, disco composto da 14 brani che i Rolling Stones hanno presentato questa settimana a Nueva York. Hanno raccontato tutto, insomma tutta la storia dell'album, e hanno anche raccontato come hanno intercettato alcuni ospiti che saranno presenti nel nuovo album, ad esempio Paul McCartney, ad esempio Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ad esempio Robert Smith dei Cure. Storia che mi ha fatto molto ridere, perché Mick Jagger ha raccontato che era a Londra in studio per registrare delle parti vocali e vede questo tipo di spalle con indosso una lunga veste. A un certo punto si gira, era coperto di rossetto. Allora Mick Jagger gli ha detto: ehi, noi non ci siamo mai incontrati prima, ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui ha risposto: sì, sono io, piacere, piacere. E quindi Mick Jagger ha detto: beh, visto che sei qua, facciamo qualcosa insieme. E così è nata questa collaborazione. Mi fa molto ridere incontrare Robert Smith in studio. Io quando vado, ad esempio, al supermercato non incontro mai nessuno, non so tu Darren. C'è anche Paul McCartney, anche lui ha fatto molto sorridere, perché ha commentato dicendo: va bene, ora posso dire di aver suonato con i Rolling Stones. Eh beh, li ascoltiamo. Questo è uno dei singoli appena usciti di questo album, si chiama In The Stars.

0: I Talking Heads, Once in a Lifetime, che è un po' quello che possiamo dire se per caso dovessimo incontrare qualcuno di famoso, qualcuno che ci piace, qualcuno che ci fa impazzire in giro in posti inimmaginabili.
1: A proposito di film, sì. Sequel, non sequel e di incontri, ieri in stazione a Firenze ho incontrato Jeff Goldblum,
0: che è un grandissimo attore. Jurassic Park, ecco il primo film che mi è venuto in mente con lui. No, a me è successo solo, forse ero in Calabria in vacanze, ho fissato per 20 minuti un signore sulla spiaggia pensando fosse Sting. Spoiler, non era lui. Però 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, che personaggio avete incontrato nella vostra vita?

0: Quanto mi piacciono i Nothing But Thieves, questa era Impossible qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Stiamo parlando di chi, o se mai avete incontrato qualcuno di famoso, qualche vostro idolo, un musicista, un artista, un attore, un'attrice in giro, in posti inimmaginabili. Stanno già arrivando un bel po' di messaggi, 342-4141-411.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
11: Vedrai che qualità, Antonella!
12: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
14: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
8: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gli Oasis All Around the World dal 1997. Ma che bello è il lunedì quando ci sono gli Oasis. Ogni giorno è bello se ci sono loro. Rido già perché sono arrivati un po' di messaggi. Siete pazzi, è pazzi comunque. Voi che incontrate personaggi, idoli, persone famose, attori, attrici, cantanti, insomma, artiste in giro per il mondo e chiaramente vi fate avanti. Allora, c'è un ascoltatore che mi ha mandato un vocale in cui spiega che lui ogni volta che va in un autogrill incontra qualcuno di famoso, chiamaci quando va in giro che magari facciamo la pausa pranzo insieme. Oppure questo ascoltatore che ci racconta.
1: Ciao,
0: una bella storia.
1: Da Roberto da una grigia Livorno. Io sì. Ho incontrato Peter Gabriel 2005, ero a sciare a Cervinia, ci siamo trovati nello stesso ristorante all'ora di pranzo, ho aspettato che finisse di mangiare, era con la famiglia, si è alzato e ho parlato un minutino con lui e ovviamente gli ho chiesto una foto. Mia moglie ha fatto subito la foto con Peter Gabriel, di cui sono un grande fan, e anche dei Genesis.
0: Beh.
1: Primo stile. Allora, ciao a tutti, ciao.
0: Devo dire che bisogna fare la foto perché ogni tanto gli amici non ti credono, quando dici: ah, sai chi ho incontrato in giro per strada? Ma chi ti crede? Invece la foto, così almeno uno ha le prove. Invece questo vocale che ascoltiamo fra poco fa parte delle persone che sono convinte di aver visto qualcuno, ma poi chi lo sa? Sentiamo.
2: Ciao Virgin, sì. Io sono altamente convinto di aver incontrato Michael Stipe degli R.E.M.
0: Certo.
2: Su un treno verso Manchester più o meno 5-6 anni fa, tant'è che prima di scendere dal treno mi sono avvicinato e gli ho proprio chiesto così spudoratamente se fosse lui. Lui mi ha risposto con un categorico no. Ma mentre diceva questo no ha fatto un sorrisetto un po' strano, quindi mi resta il dubbio, ma era lui, dai, cioè, stessa barba, stessi occhiali, era Michael Stipe, sono sicuro.
0: Sì, era lui. Guarda, posso dirti, era lui, ma non dire più che credi di aver visto, di che vi siete salutati, avete fatto il viaggio in treno insieme.

0: Quando ero un Beatle, pensavo che fossimo il miglior gruppo in questo dannato mondo. E crederci ci ha resi quello che eravamo.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: E ci sono anche loro, Hyper Gem, qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.
0: Ora ci rivolgiamo agli appassionati di ciclismo, uno sport che attraversa il tempo, dove ogni epoca ha avuto i suoi eroi, il suo modo di pedalare, di vincere e soffrire. Di questo si parla nell'imperdibile podcast Storie che non finiscono mai, con Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, che incontra sette leggende delle due ruote in un viaggio attraverso 60 anni di storia, dalle rivalità leggendarie fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Dai Insogni il vostro sorriso, racconta di noi, vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
13: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
12: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Virgin Classics 1991. Virgin.

0: Virgin Classic firmato dai Dire Straits, questa è Calling Elvis qui su Virgin Radio lunedì mattina, e ci ha preso questo tema di chi avete incontrato di famoso o di famosa in giro per il mondo in posti improbabili. Questo vocale in particolar modo mi ha fatto sorridere, perché non arriva mai, però alla fine poi lo svela.
1: Ma uno molto famoso, sì, ho incontrato l'isola di Antiparos, vicino a Paros, certo, nel nulla, completamente sperduto nel, sì, nulla. Io, mia moglie e mio figlio, okay, incrociamo uno che fa jogging, sì, mia moglie e mio figlio non se ne accorgono neanche, no, gli passa di fianco, era Matthew McConaughey. Beh, fermato subito all'istante, simpatico, bene, disponibile. Ciao, bene. Andrea da Modena.
0: Grazie Andrea, che ci dici che Matthew McConaughey è simpatico e disponibile. Siamo contenti di questa cosa. Sono arrivati tanti messaggi, ad esempio Gianni, che ha incontrato anni fa Val Kilmer a Saint-Tropez. Oppure, vabbè, questo mi ha fatto ridere, siamo in Italia, dicono, ritrovarsi come vicino di ombrellone Rocco Papaleo e tutta la crew del suo nuovo film, inclusa la Pandolfi, in Calabria non ha prezzo, è divertente. È in vacanza anche che si possono fare questi incontri, effettivamente. Qualcuno dice, io tanti anni fa a Barcellona ho incontrato Marc Marquez, un'emozione unica, una persona meravigliosa. Cri da Susa. E poi vi leggo l'ultimo, ho fatto la pipì in un locale a Nizza e di fianco mi sono ritrovato con Diege e Larry Mullen degli YouTube circa 30 anni fa. Buona sapersi, grazie per la condivisione, grazie mille.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Smashing Pumpkins, Ava Adore. Sono loro che chiudono questa seconda ora insieme. Io sono Viola, con voi ancora fino alle 14. Rimanete con noi, torniamo fra pochissimo.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Style Rock.

Manic Street Preachers, Autumn Song, qui su Virgin Radio. Lunedì mattina è arrivato uno dei momenti che più ci piace, il momento di generosità, chiamiamolo così, perché il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa due biglietti per il concerto dei Sex Pistols 26 giugno al Parco della Musica a Milano. Il numero da chiamare adesso, subito, ora è 800 324 330.

0: L'INXS con New Sensation qui su Virgin Radio. Lunedì mattina, cioè mattina, ormai è ora di pranzo praticamente. Va bene, poco fa abbiamo lanciato questo appuntamento Free Ticket per portarsi a casa due biglietti per il concerto dei Sex Pistols il 26 giugno a Milano al Parco della Musica. L'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto su Virgin Radio.
1: Contentissimo, caso, non ci credo.
0: No, vabbè, dai, cavolo, che felicità, bene, sono contenta.
1: Bene, adesso dovrò decidere con chi andare, che saranno o il bassista o il chitarrista, faranno bim bum bam.
0: Della tua band, intendi?
1: Band, sì,
0: ok,
1: sì,
0: dici i nomi dei tuoi contendenti così ci facciamo.
1: Luca e Matteo.
0: Luca e Matteo. Va bene.
1: Batterista, siamo in cerca del batterista, se lo riusciamo a prendere prima del concerto metto anche lui in forza.
0: Esatto,
1: per fare l'estrazione.
0: Sì, se no magari lo trovi lì, cioè Alessandro,
1: magari,
0: può essere un'idea.
1: Magari.
0: Va bene, tu da dove ci ascolti? Da dove ci chiami?
1: Provincia di Milano.
0: Ah, dici dove, che noi siamo fan della provincia.
1: Vaprio d'Adda, esattamente.
0: Ah no, non lo conosco, vabbè, pensavo facevo l'esperto della provincia di Milano. Ma no, va bene Alessandro, allora grazie per averci chiamato e goditi questo concerto.
1: Grazie a voi.
0: Facci
1: grazie
0: sapere
1: voi,
0: poi con chi vai.
1: Certo,
0: va bene. E se trovate un batterista, che comunque siamo un po' in ansia.
1: Va bene. La lista è lunga ed è difficile trovarlo.
0: Va bene, dai Alessandro, in bocca al lupo per tutto, buona giornata, ciao. E adesso i Greta Van Fleet, questa è Hit Above.

0: Greta Van Fleet, questa è Here Above, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Lunedì qui su Virgin Radio, con voi ci sono io, Viola, ancora per un po', 40 minuti fino alle 14 e vai. E fra poco parliamo di cover di album iconiche, in particolare di una del 94 dei Green Day, perché fra poco arrivano anche loro qui su Virgin Radio.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone.

0: Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin!
1: È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Eccoci, accomodatevi! Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it, anche domenica.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: perfetto su corede.it.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Renault.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

Quanti anni avevano i Green Day nel 1994? Non lo so, non lo voglio sapere. Questa era When I Come Around dal loro album Dookie. Che bello ritrovarli in questo lunedì. E parliamo proprio della cover di questo album, una cover che poi è diventata leggendaria, perché è una di quelle cover da guardare bene. Bisogna trovare dettagli, ci sono proprio degli easter egg, no? Delle cose nascoste, dei simboli che hanno voluto mettere Green Day all'interno di questa illustrazione. Cioè, a prima vista è un caos totale, ambientata questa illustrazione nella loro Berkeley in California, sembra quasi un fumetto fuori controllo, chiamiamolo così. C'è di tutto, le bombe che cadono, delle scimmie, la folla in preda al panico, eccetera eccetera. Poi, se si va a guardare bene, si trovano dei dettagli pazzeschi. Ad esempio, ve ne dico due, che sono proprio due citazioni che Green Day, in particolare Billy Joe Armstrong, ha voluto fare, ad esempio ai Black Sabbath, perché a un certo punto c'è questa donna misteriosa sulla sinistra che somiglia molto alla protagonista della copertina del primo album dei Black Sabbath, ed è proprio un omaggio nascosto. Oppure c'è anche un tocco di... ve lo ricordate Dove Aldo? Che era un gioco che c'era su una rivista, bisognava trovare un personaggino in mezzo a tanti altri e vestito con una maglietta a righe. Ecco, c'è una specie di questo Dove Aldo, però con Angus Young degli AC/DC, perché in cima a un edificio, sulla sinistra o destra, adesso insomma non fatemi dire destra o sinistra, comunque nella stessa identica posizione che ha sulla copertina di Let There Be Rock. Quindi, se per caso vi capita in mano Dookie, guardatela bene, trovate tutti questi personaggi segreti, perché è divertente. Laughing takes the pain away.

I Coldplay con Clocks dal 2003, una delle mie canzoni forse preferite dei Coldplay, possiamo dire così, anche perché poi quando dici Coldplay pensi anche a Brian Eno, inventore della musica ambient, grandissimo produttore di David Bowie, degli U2 e anche proprio dei Coldplay. Parliamo un attimo di lui perché ha scelto Parma per un grande ritorno in Italia, che però c'entra con l'arte, perché dal 1° maggio, quindi da 10 giorni fa esattamente, fino ad agosto, la città ospita questo progetto diffuso che riapre al pubblico luoghi storici bellissimi ma spesso chiusi. Le due mostre principali proprio fatte da Brian Eno si chiamano Seed ai Giardini di San Paolo, che è questa installazione sonora generativa, cioè la musica cambia continuamente, non è mai uguale a se stessa, e poi la seconda si chiama My Light Years e sarà all'Ospedale Vecchio, e qui si passa al lato visivo, quindi la raccolta più completa mai realizzata delle sue opere audiovisive. Quindi se siete in giro per Parma, perché no, fateci un pensiero e anche un salto. Adesso però Ozzy Osbourne.

0: Ozzy Osbourne insieme a Mike McReady, questa è Immortal qui su Virgin Radio e rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Beatles.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
17: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
16: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
17: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
24: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
25: Virgin Classics 1967.

1967, l'anno di questo Virgin Classic firmato dai Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Qui su Virgin Radio sono loro che ci portano quasi alla fine di queste tre ore che passiamo insieme. Allora, come sempre, mi piace prendermi un po' di tempo per ringraziarvi poco, così tranquilli, rimaniamo umili, però grazie, perché voi ci siete sempre. Siamo come una famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio. Noi vi siamo molto grati e molto grate perché condividete con noi un sacco di cose, anche personali, anche delle storie divertenti, a volte imbarazzanti, e voi vi fidate di noi. Ma bene, ma che bellezza! Non vediamo l'ora di incontrarvi anche a tutti i concerti di quest'estate, quindi grazie, voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante, così ci conosciamo, ci vediamo, ci ascoltiamo, chiacchieriamo, eccetera eccetera. Ci sono anche dei bellissimi nuovi singoli che vogliamo farvi ascoltare. Arriva MGK insieme a Fred Durst, questa si chiama Fix Your Face.

0: MGK, Fix Your Face qui su Virgin Radio. Adesso però è arrivato il momento di Paola Maugeri con le sue long playing stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long playing stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long playing stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del suono e dell'ironia degli Smiths di Johnny Marr e Morrissey, di una canzone che racconta con disincanto e realismo una giornata qualunque in Inghilterra nel 1986, in cui gli Smiths cercano una reale connessione tra la musica e la vita delle persone e trovano solo una cosa: panico. Si tratta di Panic, che esce il 21 luglio 1986 e diventa uno dei singoli più famosi degli Smiths. Una delle cose che hanno reso gli Smiths così rilevanti nella cultura giovanile è la strategia studiata insieme all'etichetta Rough Trade. Tra il 1984 e il 1987 infatti pubblicano solo 4 album, ma fanno uscire un singolo a settimana per riempire le classifiche e accompagnare la vita quotidiana delle persone, diventando il simbolo di cosa vuol dire essere inglesi, giovani e disillusi, nel pieno di una crisi economica, con un governo conservatore in un periodo in cui la musica diventa l'unico rifugio. La chitarra di Johnny Marr riporta il rock al centro negli anni delle hip hop. Morrissey parla di se stesso e di tutti gli altri con ironia feroce, analizza la società, scandalizza, diverte, fa innamorare una nazione. La sua frase simbolo è di Oscar Wilde: il talento prende in prestito, il genio ruba. Morrissey prende ispirazione da letteratura e cinema, ma ci mette un timbro vocale inconfondibile, la malinconia nella voce e la capacità di allungare le melodie all'infinito, colpendo con la sua urgenza creativa. Ask me, I won't say no, how could I? Panic è un pezzo simbolo degli Smiths, in cui il racconto del reale, passato attraverso il filtro dell'ironia, diventa semplicemente irresistibile. È il 1986, gli Smiths ascoltano alla radio le notizie sul disastro nucleare di Chernobyl, che è appena accaduto e di cui non si conoscono le conseguenze. Il DJ è il povero Steve Roy della BBC, che subito dopo aver dato le notizie mette una hit del momento, I'm Your Man degli Wham. Abbiamo pensato, ma cosa ha a che fare questa musica con la vita delle persone? Ha detto Johnny Marr. Io ho gridato, Steve, impiccati! Ha detto invece Morrissey nel suo stile. Nasce così Panic, l'invettiva contro la musica distante dalla realtà. Un singolo di critica sociale che diventa una hit, arriva al numero 11 in Inghilterra e ci rimane 8 settimane. Per buona pace di Steve Wright della BBC. Brucia la discoteca, impicca il DJ, canta Morrissey. Questa è Panic.

0: Eh beh, è sempre fantastico ascoltare Paola Maugeri, tutte le cose che ci racconta in modo stupendo, grazie anche a lei. Abbiamo finito, ci ha portato alla fine di queste tre ore bellissime che abbiamo passato oggi insieme con me, che sono Viola. Io vi lascio con Ringo, Revolver, noi ci risentiamo invece sabato prossimo al mattino dalle 7 alle 10, sempre con Breakfast e Rocky. Allora, grazie ancora a tutti e tutte quante, grazie ad Arrembassi in regia, ciao a tutti e buon lunedì.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com. Corri da

0: Negroni, non ci sono paragoni.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
5: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
6: E le focaccine ai piselli della Romagna?
7: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
8: Fiorentini.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
20: Virginradio.it. Stay connected.
21: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
21: It's 2 p.m.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveri, assetati di buona musica. Avete scelto il posto giusto, la frequenza giusta, quella di Virgin Radio, quella di Revolver. Un saluto da Ringo. Benvenuti, inizia una nuova settimana di Revolver, il contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Con me in regia Super Toki, salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci carica per due ore fino alle 16. Allora, oggi abbiamo il Bonzo che sta per partire per Londra, quindi sorprese in arrivo, ragazzi, va a Londra. Poi parleremo con lui, vediamo cosa riusciamo a carpire, ma lo sentiremo, E poi abbiamo le notizie già arrivate, andremo in Canada, moto finita incastrata su un semaforo dopo un incidente, questi filmati allucinanti. In America, Rachel Entukin è la prima donna a vincere l'ultramaratona più estrema, 407 km, mamma mia. In Cina 120.000 persone in spiaggia per sfuggire al caldo. E poi avremo lo sport, ahimè, vi dico che sono milanisti, ahimè caro Super Toki. Parliamo di Serie A, di Premier League, di tennis e di ciclismo. La macchina del tempo è molto molto molto interessante. Oggi i nomi vanno dagli Animals, vanno anche agli Allman Brothers, Elvis Presley, Led Zeppelin, Clash. Oggi nell'81 moriva Bob Marley, lo ricorderemo qui a Revolver, il profeta del reggae. Moriva molto giovane, a 36 anni. E avremo a che fare con i Cure, con Jimi Hendrix e soprattutto con gli Iron Maiden!

0: to Eternity con gli Iron Maiden. Che disco potente che era per il metal, questo Fear of the Dark 1992. Questo è l'inizio di Revolver, siete con Ringaccio. Tra poco vedremo di collegarci col Bonzo, lo stiamo cercando. Lui quando è in giro per Londra non capisce più una mazza. Chi è? È che non lo so, io sento il campanello ma non mi sento nessuno. Era Bonzo?
1: No, sentito. Grande Ringaccio che parte con l'Iron Maiden.
2: Up the Iron, Ringo.
3: Grande Ringo, un po' di grande metal. Viva gli Iron, viva Revolver. Woo! Alla grande, Ringaccio.
0: Viva gli Iron, così che ci piace di iniziare con Revolver. Allora, vi ho parlato della macchina del tempo. Oggi avremo dei nomi, dei momenti importanti, perché proprio gli Iron Maiden oggi pubblicavano Fear of the Dark, oltre For Me to Eternity c'era anche Wasting Love, che non era male pure quella per l'album. Poi nella macchina del tempo della seconda ora tratteremo dei vari momenti. Per esempio oggi 11 maggio 64 i Beach Boys pubblicavano Get Around, quindi ne abbiamo di cose. Ricorderemo Noel Redding, moriva oggi nel 2003 lo storico bassista di Jimi Hendrix. Le novità, quella

0: Snap It, il nuovo singolo di Jack Balfour Scott con i suoi Limp Bizkit, l'album si chiama Entropy, prima gli Iron Maiden From Me to Eternity, e adesso il Bonzo in partenza per Londra. Bonzo! Ma ci vuole dire perché va a Londra, non vuol dircelo?
1: No, è una sorpresa, ma vado in
0: lei, la lingua lunga, lei, lingua lunga.

0: Ma siamo veramente alla frutta,
1: mai. No, è una squadra boh, è allo stata sbando. Una partita veramente sì, incredibile, perché è stato sbando per 85 minuti, poi alla fine hanno anche rischiato di pareggiarlo incredibilmente.
0: Sembro io a letto, Bonzo, io sono così a letto. C'ho 60 minuti alla mazza, poi quei 3 minuti che mi ringallo, capisci?
1: Fatti bene, fatti.
0: Va bene, lei
1: parte,
0: va da Londra, la saluta al Toki, ci faccia sapere poi della lingua lunga la sorpresa, va bene?
1: Va bene, d'accordo.
0: Grazie Bonzo!
2: Revolver!

0: Meraviglioso dei Black Keys, mi sento di dire Peaches, si chiama, questo è Where There's Smoke, There's Fire, dove c'è insomma il fumo, è chiaro che c'è il fuoco, è un modo di dire, ma si capisce. Ma devo dirvi che è un album che io apprezzo tantissimo, quelle sonorità che io adoro, un po' garage, un po' blues, un po' rock and roll, quella dei Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Ragazzacci del rock and roll, tra poco torneremo con il classico, oggi dedicato a Jimi Hendrix.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
19: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Amore, è fatta.
23: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto.
24: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
23: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì.
24: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
25: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
26: Revolver.
27: Revolver.
28: Revolver with Ringo.
29: Virgin Radio.
26: Virgin Classics 1968.

Mr. Jimi Hendrix a Virgin Radio Crosstown Traffic. Siamo nel 68 con Electric Ladyland. Poi ritroveremo Jimi Hendrix nella macchina del tempo, perché oggi 11 maggio 2003 moriva lui, Noel Redding, lo storico bassista di Jimi Hendrix. Morì giovane nel 2003, 57 anni. Come state là fuori, branco di revolveriani? 342-41-41-411. Siete con Ringo, naturalmente. Se volete strappare al cervello un pensiero, a lanciarlo qua nella WhatsApp radiofonico di Virgin Radio, ci fa piacere. E già che ci sono, salutiamo adesso i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia ascoltando Virgin Radio. Io Super Tocchi, ieri mi sono fatto altre 7-8 ore di macchina, ma non perché c'era traffico, perché Formia Milano, diciamo, si stava bene. Ho fatto un giro in moto a Formia, a Gaeta, dove, che bello, ma mangiare in spiaggia con la moto, qualcosa di fenomenale. Vabbè, avanti con i Culture Wars, tipo Typical Ways.

0: Bye, rock and roll qui con il Subway. È tempo di Cover Experience.
1: Revolver. Cover Experience.
0: Ragazzacci del rock and roll, oggi vi racconto una storia di un pezzo del rock and roll in 50-60 micidiale, I Fought the Law. Siamo nel 1965, Bobby Fuller canta questa I Fought the Law. E proprio oggi, nel 79, i Clash pubblicavano The Cost of Living, un Stand and Play. In scaletta c'era anche la versione di I Fought the Law, tra l'altro che poi è stata scritta da Sonny Curtis, che faceva parte dei Crickets, e portata in classifica da Bobby Fuller. Ma nel 79 portata in classifica dai

0: rifatta del Clash nel 79. Questa è la nostra cover experience. Una bella cover, cosa c'è?
1: Una delle poche canzoni dove la cover è più bella dell'originale. Vabbè, grandi Clash.
0: Grandi Clash, è vero?
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
6: euro. La spesa intelligente!
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
20: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
21: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
23: E di vincere, Antonella!
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
24: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
25: No.
1: Virgin Radio. Revolver!

0: Countdown a Virgin Radio, Safe and Sound, il loro ultimo singolo. Siete con Ringaccio, questa è Revolver, il pomeriggio di Virgin Radio. Bonzo è partito per Londra, tante sorprese in arrivo. Allora andiamo al settimo piano, andiamo all'ufficio musica. C'è Filippo Colombi. Buongiorno Filippo.
1: Ciao Ringo, ciao a tutti.
0: Sai che per noi è importante lo sport. Vediamo che ci sono l'internazionale d'Italia. Yannick Sinner, se non sbaglio, sta giocando, giusto?
1: Adesso alle 3 dovrebbe iniziare.
0: A momenti.
1: In questo momento sta giocando Coco,
0: è bravo?
1: È brava, è americana, molto brava. Però bene, sta un po' prendendo, diciamo, quindi insomma.
0: No, vedo, vediamo. Che c'è anche dopo Sara Ferrani e Jasmine Paolini che giocheranno italiano nello scontro. Il doppio.
1: Sì, esatto, la Paolini è stata eliminata purtroppo già nel singolo, lei che è reduce da, appunto, da aver vinto il Roma l'anno scorso e ci prova nel doppio.
0: Ma com'è che qua a Virgin siete tutti esperti di tennis? È una cosa incredibile, guarda. È stato il Bonzo a diffondere?
1: No, io gioco in casa, nel senso che mia figlia... Ma poi per chi non ce la fa più giocare a calcio si dà il tennis, ma sbagliando.
0: Allora, tua figlia quanti anni ha?
1: Mia figlia è 13.
0: Allora, siccome Bonzo non ci sta ascoltando, in volo per Londra, prima o poi dobbiamo fare uno scherzo. Noi inviteremo Bonzo, che dice che lui è il drittanomalo, adesso non so cosa vuol dire quel drittanomalo, e noi porteremo a giocare con gli occhi coperti nel campo, troverà tua figlia, Filippo, di 13 anni, bellissimo, che gli farà un culo come una campana e ci divertiremo, filmeremo tutto. Va
1: noi
0: bene Filippo?
1: Siamo.
0: Dai, va bene. Filippo, le piacciono i Guns N' Roses?
1: Tantissimo!

Questo è John Ramone, il front leader del nostro gruppo Portafortuna Ramones, in questa What a Wonderful World cover che uscì nell'album postumo Don't Worry About Me nel 2002. I primi Guns N' Roses nella versione da Spaghetti Incident, e un'altra cover di You Can Put Your Arms Around a Memory, Mr. Johnny Thunder. Che bella quella canzone. Io rimarrei in America, sto rubando un pezzettino di Macchia del Tempo, amici di Virgin Radio, anzi alzate il volume, perché vi porto all'11 maggio del 64, quando i Beach Boys erano in studio a Los Angeles e registrarono a Get Around, e proprio oggi il singolo 45 giri, lato B aveva All Summer Long, e lato A appunto nel 64 per i Beach Boys.

I Get Around con i Beach Boys, l'estate surf degli anni 60 americani. Siamo per finire la prima ora di Revolver. Io rimarrei un po' in quegli anni a Los Angeles, in America. Le radio passavano della musica pazzesca, devo dire, negli anni 60. Prima abbiamo sentito Jimi Hendrix, adesso i Beach Boys. Beh, negli anni 60, specialmente 61, quando usciva l'album Something from Everybody per il re del rock and roll Elvis Presley, la numero uno in classifica nelle radio americane era Little Sister. DJ Ringo Revolver Cast Radio.

0: Presley, The King of Rock and Roll, Little Sister. Siamo nel 1961, canzone cantata da Elvis, scritta da Doc Pomus, un altro cantante, e fu pubblicata su 45, prima parlavo 45 giri di vinile, in questo caso anche qui doppio lato A, perché questa era Marie the Name, His Latest Flame, e Little Sister, insomma tutte e due, c'è da dire, poi quando c'erano due lati A io diventavo pazzo. Mi ricordo quando ero ragazzino che avevo 45 giri con lato A, non amavo mai una canzone più dell'altra, ma non girarlo tutte e due le parti non cambiava nulla, sempre tutte e due A, anche se poi nel mio cuore ne avevo un'altra.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 15.
3: It's 3 p.m.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
6: Revolver.
7: Ringo.
6: Revolver.
7: Ringo.
6: Ringo. Revolver.
8: Virgin Radio.

0: Jam Backspace l'anno del 2009. Con questo abbiamo iniziato la seconda ora di Revolver. Bene, sì, siete con Ringo, questo è Virgin Radio. Chi è che suona?
1: Cioè, Ringo, è già passata un'ora? Mamma mia, è proprio vero che il tempo vola. Glielo dico sempre anche a mia moglie quando mi dice già fatto.
0: È già fatto. Non so, io spero che non si riferisse a qualcosa che era Super Toki, a questo nostro amico, alla moglie, a cosa si riferisce. Mi sembra ho capito, va bene, buon per lui. Ragazzacci del rock and roll, allora, stavo un po' scrollando Instagram, guardavo un po' di social, ho visto anche il filmato di Eric Clapton incazzato nero, colpito da una copertina di vinile, parlavo di vinile prima, e c'è questo filmato, qualcuno mentre lui era sul palco ha tirato un vinile e ha preso nel petto a Mr. Sloan, che verso la fine dello show era a Madrid, si è incazzato e aveva fatto, tra l'altro aveva appena fatto cocaine, no, fa ridere questa cosa, ed era pronto per il bis come da tradizione, ma visto l'accaduto il disco l'ha urtato forte, si è incazzato e se n'è andato. Stiamo attenti anche perché comunque un vinile LP che gira, che svolacchia, se ti va nell'occhio con lo spigolo, voglio dire, poteva fare più grossi danni. Non è successo. E poi ricordiamoci l'età di Sloan, non è più ragazzino, quindi dovete portare anche rispetto. Un po' come quello che succede a Mr. Paul McCartney e Ringo Starr, due dei Beatles che hanno raggiunto una certa età anche loro. E Paul McCartney in questi giorni è fuori col lavoro nuovo e dice ci ho messo 64 anni a fare un vero duetto. E questo è il secondo singolo da The Boys Dungeon Lane, è una cartolina di Paul McCartney di un'altra epoca. Ai corici Chris Hine dei Pretenders e Sharon Spiteri dei Texas, con lui il suo batterista Ringo Starr.
2: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio. The place we

La potenza degli Smashing Pumpkins con Billy Corgan, Melancholy Infinite Sadness nel 95, questa Bullet with the Butterfly Wings, prima nuovo lavoro di Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us e prima ancora Pearl Jam. Siete con Ringaccio, questa Virgin Radio, sarà l'estate. L'estate anche dei concerti per noi, ne stanno per arrivare veramente potenti. Il 26 maggio Milano Alcatraz Public Major Limited, in Metallica 3 giugno Bologna Stadio Dall'Ara, gli Offspring 9 giugno Roma e Podomo delle Capannelle, arriva Firenze Rocks 12 giugno, Lenny Kravitz 14 The Cure, e poi avremo la prima estate in Toscana il 19 giugno Jack White and the Ives, il 21 Richard Ashton, sempre la prima estate il 26 giugno Nick Cave Bad Seeds, il 27 Gorillaz. Insomma, di concerti ne abbiamo veramente tanti, e che ci vogliono poi un po' di soldini, caro, soprattutto che se comincia a piacere un po' tutti i gruppi, e il viaggio e le hotel e mangiare. Mentre in Giappone, a Tokyo, c'è un tempio dove si prega per i biglietti dei concerti, non scherzo, nel cuore della capitale giapponese esiste un luogo che sembra sospeso tra spiritualità, diciamo, e cultura rock. Il santuario si chiama Fukutoku Jinja, e in questo antico santuario shintoista con oltre 1000 anni di storia, pensate, è diventato negli ultimi anni una meta insolita ma sempre più popolare tra i fan della musica, specialmente il rock, perché qua vanno a pregare tutti per avere i biglietti dei concerti più importanti. Quindi in Giappone molti eventi musicali spettacoli si basano su sistemi a lotteria, pensate, dove la fortuna decide chi potrà acquistare un biglietto. Sì, se lo fai qua viene fuori la rivoluzione. Questo rende spesso impossibile per molti fan, purtroppo poi magari quello che ama quel gruppo in quel momento non è sorteggiato, la prende in quel posticino, insomma. Quindi i ragazzi vanno in questo santuario e pregano per i loro concerti. Beh, sono arrivati loro, i Black Moods, questo è il singolo per Josh Kennedy e la sua band Time Bomb.

0: Time Bombs, il nuovo singolo dei Black Moods a Virgin Radio Revolver. Ringo vi dice che noi torneremo tra poco.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Ragazzacci di Revolver, Ringo tornerà tra poco con un classico. Andremo nel 1975 con David Bowie e la sua Young Americans.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Pronto?
13: No, direttore, è in vacanza.
12: In Umbria.
13: Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
20: Amore, mi racconti una storia?
21: Va bene, dai.
22: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
23: Virgin Radio.
24: Virgin Classics.
25: 1975.

Joe Young American Single, album del 75. Beh, il singolo dopo Young Americans fu questo, fu Fame. Beh, qui stiamo parlando di David Bowie che negli anni 70, a metà degli anni 70, siamo nel 75, si è invaghito un po' della black music, l'R&B, lui che invece viveva di crowd rock, di new wave, di post-punk, di elettronica, dice mi faccio un album soul, R&B, tutte canzoni ballabili, cantabili, insomma, con spunti della black music. Lo stesso Fame, alla chitarra c'era Carlos Alomar, newyorkese doc, chitarrista pazzesco. E vabbè, è chiaro che Bowie si è sempre rifatto la musica bianca americana, ma qui l'amore che aveva avuto per lui, ha detto, voglio fare un album, devo dire che è un album molto interessante, Young American, 1975. Guardavo il video con i capelli rosso rame, sembrava un alieno, sembrava quasi finto il video di Bowie che canta Young Americans, perché adesso bisogna stare attenti, non capisci più con questa intelligenza artificiale se i video sono del passato fatti bene con pellicola oppure è qualcosa di nuovo. Tra l'altro leggevo a Venezia, qui in Italia, primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale, una ragazza di 20 anni è la prima paziente in Italia che è stata presa a carico dal Servizio Sanitario Nazionale per questa dipendenza comportamentale dell'intelligenza artificiale. Una giovane, insomma, aveva instaurato un rapporto di fiducia e quindi parlava di tutto, si confidava, litigava con qualcuno, andava a parlare con l'intelligenza, cioè ormai era presa, viveva più con questo telefonino, che il rapporto col tempo è diventato chiaramente tossico e adesso insomma il sistema nazionale, il servizio sanitario l'ha presa a carico. E beh, prima a Venezia, ragazzacci di Venezia, attenzione con l'intelligenza artificiale, non solo Venezia, tutta l'Italia, tutto il mondo. Andiamo a Los Angeles, le figlie d'arte, sto parlando della figlia di Dave Grohl, Mr. Punk, che con noi insomma arriverà il 5 di luglio a fare un concerto firmato Virgin Radio agli Hay Days. Lei è Violet Grohl.

47. Oggi nel 47 nasceva Butch Trucks, batterista storico di Allman Brothers. Morì a gennaio del 2017, 69 anni, 11 maggio del 65. Happy birthday Greg Dooley, leader degli Afghan Whigs. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 11 maggio 74. Oggi nel 74 Elvis Presley suona al Forum di Los Angeles. Tra il pubblico ci sono anche i Led Zeppelin. A fine concerto Elvis chiede di incontrare la band. Li ha visti davanti, dice: oh, voglio conoscerli. I cinque passano due ore in backstage. Si conclude poi con un duetto. Suono sia Elvis che Robert Plant cantano questa canzone. Ve le immaginate questo lento loro due? 11 maggio del 79 i Clash pubblicano le Stand and Play The Cost of Living e dentro ci mettono in scaletta la loro versione di I Fought the Love. 11 maggio dell'81. Oggi nell'81 moriva il grande Bob Marley, il profeta del reggae. Muore molto giovane Bob, a 36 anni oggi nell'81. Andiamo all'82. Oggi 1982 gli Iron Maiden pubblicavano Fear of the Dark, gran bell'album con cui abbiamo aperto oggi il Revolver. 11 maggio 92 i Cure, che verranno al Firenze Rocks, oggi nel 92 pubblicavano questo singolo Friday I'm in Love. L'album era bellissimo, Wish. 11 maggio 95 Jimmy Vaughan, Eric Clapton, B.B. King e Buddy Guy suonano a Austin, Texas, un concerto in memoria del fratello di Jimmy Vaughan, cioè Stevie Ray Vaughan, scomparso ad agosto del 90. 11 maggio del 2003. Oggi nel 2003 muore Noel Redding, lo storico bassista di Jimi Hendrix, aveva 57 anni. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo a Berlino, 11 maggio del 66, happy birthday, non so dirlo in tedesco, a Christopher Schneider, detto Doom, il batterista dei Rammstein.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Il Tanz Metal del Rammstein Duast negli anni 90 si misero insieme nel 93-97, sfoderano questa Duast pazzesca. Chi è?
1: E dopo l'apertura con gli Iron Maiden, anche Rammstein. Ringo, Tohi, vi amiamo.
2: I Rammstein, grandi.
0: Mi è piaciuta, bene, sono molto felice.
3: Revolver, Virgin Radio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Sa

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
7: Biglietti e info su umbriajazz.com.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
12: La spesa intelligente!
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
15: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
16: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
17: Revolver. Make my day.
18: Virgin Radio.

0: Misty Damon Albarn e i suoi Gorillaz con Figure Incorporated. Siamo a Demon Days, l'album del 2005 dei Gorillaz. Gorillaz che verranno marchiati Virgin Radio. Prima vi parlavo di quel festival che sarà la prima estate in Toscana, all'Isola di Camaiore. Inizia il 19 giugno con Jack White e Lee Ives, il 21 giugno Richard Ashton, e poi appunto il 26 giugno Nick Cave in The Best Seeds. E i Gorillaz ci verranno il 27 giugno insieme a Wolf Allies, poi chiuderanno il 28 giugno 21 Pilots. Chi è?
1: Hi, I'm Damon Albarn and you're listening to Virgin Radio.
0: Vabbè, uno può farsi anche un bel weekend, una vacanza, va lì in Toscana, si guarda la prima estate, un bel festival rock, mi piace perché sono due weekend di fine giugno, ogni sera si parte alle 18.30, quattro concerti di artisti e band di livello internazionale, insomma, classic rock, scena indie, c'è un po' di tutto. È un festival non solo perché è lì in Toscana, insomma, voglio dire, ne può approfittare per vedere i gruppi che vi ho appena menzionato. Parlando di spiagge, non quella di Camaiore, l'ultima notizia che vi do è quella della Cina: 120.000 persone in spiaggia per sfuggire al caldo. Ebbene, in cerca di sollievo dalle alte temperature, pensate che si superano i 40 gradi, 42 gradi, quindi la folla di persone è scappata in spiaggia nel sud-est della Cina, Shenzhen, che è una delle metropoli più popolose della Cina. O pensate che città 18 milioni di abitanti, mamma mia, non vorrei essere nei panni di chi va in spiaggia anche. Va bene, chiudiamo con Revolver Cult. Prima ho menzionato, ricordando Jimmy Vaughan, il fratello Stevie Ray Vaughan con i suoi Double Trouble. Vi porto nell'83, l'album si chiamava Texas Flood. Questa è Pride and Joy. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: La magica chitarra di Stevie Ray, Stephen Ray Vaughan, l'abbiamo ricordato con questa canzone. Chiudiamo, grande chitarrista, uno dei più grandi del blues. Rolling Stone America l'ha messo nei 100 migliori chitarristi del mondo, al 12° posto, non solo del blues. Io direi qualcosina più su l'avrei messo, almeno nella top 10. Stevie Ray ci sta alla grande. Vabbè, chiudiamo, grazie a Super Tocchi per la parte tecnica. Il Bonzo non posso ringraziarlo perché è in viaggio per Londra, e ringrazio voi là fuori che siete i revolveriani, la parte più importante del programma. Ricordatevi che ringrazio Virgin Radio. Vi vuole bene!
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
8: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
8: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
12: In realtà no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
12: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
14: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà.
18: Solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Vieni da MD per una qualità top.
20: Senza spendere una fortuna, Antonella.
21: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
22: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Virgin Classics
21: 1972.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Gianni Ramone. Virgin Radio. Style Rock. Some.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
7: Sono le 17.
19: It's 5 p.m.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Traffic.
21: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante in direzione Milano. 3 km di coda per lavori invece sulla A14 tra il bivio per la A25 e Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A24 un incidente crea 1 km di coda tra il bivio per il grande raccordo anulare e lo svincolo di Tor Cervara in direzione della tangenziale Est. Ultima segnalazione sulla statale 51 di Alemagna, incidente all'altezza dell'incrocio Longarone. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Saldi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi fare il piano, eh?

0: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. Sa, sa.

0: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa?
5: One Express. Anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Black Keys di Dan Auerbach e Patrick Carney, instancabili divulgatori della tradizione musicale americana e cultori del suono analogico, che nel 2025 escono con il loro 13° album No Rain, No Flowers. Keys sono una splendida anomalia, una band senza compromessi che ha fatto sempre tutto a modo suo ed è diventata una delle più grandi in quanto visione, suono e passione. Right. Dan Auerbach e Patrick Carney hanno superato alti e bassi, sono passati dall'underground al successo, dai tour infiniti in furgone in giro per i club degli Stati Uniti e ai Grammy Awards. Si sono allontanati e ritrovati e oggi producono album per la loro etichetta Easy Eye Sound. Suonano in analogico nel loro studio di Nashville e continuano ad esplorare la chimica tra chitarra e batteria, registrando tutto al primo take. Tutte le nostre band preferite fanno musica nuova in continuazione, ha detto una volta Patrick Carney. Se segui le regole diventa tutto noioso. Il rock per natura deve essere potente, primitivo e un po' imprevedibile. L'ispirazione viene dalla nuova ossessione di Dan e Patrick, i Record Hangs, come li chiamano loro, le serate che organizzano nei club della città in cui sono in tour, in cui suonano i dischi della loro collezione. Ovviamente tutti i vinili a 45 giri, Sava San Dir. Abbiamo portato questa energia in studio, hanno detto parlando delle sessioni di No Rain No Flowers. E infatti No Rain No Flowers è un omaggio al vinile come supporto fisico, ma anche come simbolo di un modo di pensare e suonare la musica. E poi ci sono i collaboratori come il cantautore Rick Nowels, che ha lavorato con Stevie Nicks e Lana Del Rey, e il pianista dell'icona hip hop Dr. Dre, e cioè Scott Storch. Volevamo suonare con chi sa davvero scrivere, ha detto Dan Auerbach, è un modo per andare dritto al punto. No Rain No Flowers, un'espressione dello slang americano che secondo i Black Keys li rappresenta al massimo. Anche nei momenti difficili, quando ti senti incerto, la musica indica sempre che è la via giusta. E allora, questi sono i Black Keys con No Rain No Flowers.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
9: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
10: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nel paese cresce l'allarme antivirus, disposta la quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco entrato in contatto con la donna sudafricana poi deceduta a causa del virus, le altre tre persone in isolamento volontario. Intanto è stata pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes relativa al virus isolato nel paziente deceduto in Svizzera, che non dovrebbe aver accumulato molte mutazioni. Medio Oriente, i negoziati Stati Uniti e Iran per giungere alla pace hanno subito l'ennesimo stop. Donald Trump ha bollato come inaccettabile la proposta di Teheran di riaprire Hormuz ma rimandare i discorsi sul nucleare uranio. Quasi 1000 intanto le navi ferme nello stretto per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci trasportate. Belgio partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz inviando dragamine contro i coloni israeliani violenti. Disco verde dell'Europa le sanzioni. Russia, Putin avverte l'Armenia, l'avvicendamento del paese all'Unione Europea potrebbe portare a conseguenze devastanti e chiede un referendum sulla adesione. Putin, irritato dal vertice a Yerevan, evoca lo spettro dell'Ucraina. Secondo i PM di Pavia, un audio ambientale del 2017 di Andrea Sempio avrebbe rivelato l'orario dell'omicidio di Chiara Poggi, e cioè intorno alle 9:30. Gli inquirenti si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi, ha affermato il legale della famiglia Poggi. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 1 Milano-Bologna c'è un incidente allo svincolo di Fidenza, sulla 10 c'è invece una perdita di carico tra Genova-Voltri e Allaccio con la 26 verso Ventimiglia, perdita di carico anche in Emilia sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. C'è un incidente sul tratto marchigiano della A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio verso Pescara, attenzione anche al vento forte sulla A24 tra Ser e Giulianova. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 125, la orientale sarda, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio valico di Genna Silana. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, lunedì 11 maggio, diretta della settimana di Virgin Generation che inizia come sempre con le voci di Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E in regia è il nostro Patrick. Senti Andrea Rock, questa sera abbiamo due ore da stare insieme, due ore in diretta, quindi in diretta fino alle 20. Abbiamo sicuramente la nostra musica, la migliore in circolazione, quella di Virgin Radio. Abbiamo tante curiosità dal mondo, insomma le nostre quote, ma iniziamo diciamo andando subito sullo sport. E direi che il titolo del brano con cui iniziamo questa sera è perfetto.
0: Mi sembra corretto, Play Ball AC/DC.

0: Playball 2014.
1: Allora, come dicevamo, Andrea Rock, questa sera iniziamo subito con lo sport, anche aiutati da questo brano degli AC/DC, Playball. Permettimi questo gioco di parole, lascio a te la palla.
0: Beh, ci sta, perché abbiamo la prima finalista, la prima squadra che in NBA si giocherà le finali di conference, sono i New York Knicks, tifatissimi da tanti dei nostri artisti e da molti, ad esempio, del mondo del cinema. Spike Lee in prima fila da sempre, e Timothée Chalamet, grande fan dei New York Knicks, anche lui molto spesso presente sul parquet con la sua fidanzata. Proprio in queste fasi dei playoff c'è stato proprio lo swap, come si dice in termini proprio sportivi, ovvero 4-0 hanno spazzato via Philadelphia, che non è riuscita a imporsi nemmeno in una partita, e quindi prima finalista New York Knicks, che giocheranno ovviamente per arrivare in finale. Questa notte potrebbe esserci il match point e un altro, diciamo, superamento 4-0 per OKC, i campioni in carica, che se la devono vedere con quella che potrebbe essere l'ultima partita che chiude la serie dei Los Angeles Lakers. Restiamo in tema cinema, tifosissimo dei Lakers, il buon Jack Nicholson.
1: Ah, grandissimo, pensa a vedere sugli spalti mentre stai giocando Jack Nicholson, ti viene
0: ma
1: un colpo.
0: Pensa se non succede, perché probabilmente non succede. Lakers Knicks in finale, Nicholson che insulta Spike Lee. Bellissimo.
1: Beh sì, è un film a parte quello. Hai detto Philadelphia prima, stai lì, perché ci torniamo tra pochissimo, dopo Michael Stipe, Andrew Watt e la loro I Played the Fool.

0: Da Downbound Train di Bruce Springsteen era il 1984, la diretta di Virgin Generation con voi e per voi, come sempre, parlando del boss e di alcuni legami appunto con i nostri argomenti preferiti.
1: La città di Filadelfia in questo periodo è molto impegnata dal punto di vista sportivo, lo ricordavi anche tu, Andrea Rock, no? Ci sono i playoff di NBA,
0: c'erano. Adesso okay. Poi spieghiamo.
1: Esatto. Poi anche NHL è coinvolta, se non sbaglio.
0: Poi spieghiamo.
1: Ok. Tutti questi bei impegni sportivi purtroppo hanno fatto slittare il concerto del boss a Filadelfia. Il concerto che doveva essere l'8 di maggio è stato spostato al 30 di maggio perché l'arena dove doveva essere tenuto il concerto è occupata dalle partite.
0: Non più, nel senso che deve essere la vendetta di Springsteen. Ha detto: mi avete spostato il concerto. Adesso io mi vendico. Effettivamente, i Philadelphia Flyers, appunto, il mondo hockey, sono stati battuti 4-0 nei playoff sabato scorso.
1: Okay.
0: I Philadelphia 76ers, l'abbiamo detto, questa notte hanno subito lo swept da parte dei New York Knicks.
1: E quindi
0: playoff adesso zero. È liberissimo. Anzi, se volete andare a suonare, adesso
1: non
0: c'è più nessuno.
1: Però lui comunque l'ha dovuto spostare lo stesso, mettendolo in coda al tour nordamericano. Doveva essere Washington l'ultima data, invece a questo punto sarà Philadelphia. Magari andrà...
0: arriva lì e fa il gesto dell'ombrello?
1: Springsteen va a vedere le partite delle altre città.
0: A
1: questo punto in Philadelphia non c'è più nessuno.
0: No, adesso forse nessuno. Adesso ci penseranno due volte ad annullare un concerto a Springsteen.
1: Anche perché è un bel casino, ho dovuto fare, insomma, rifare tutti i calcoli. Comunque la cosa bella che comunque riesce a recuperarlo. E vedremo, insomma, come andrà a finire tutto questo. Intanto noi continuiamo con la musica, quella certa, quella su Virgin Radio, le Warning con Kerosene.

0: Placebo, Every You, Every Me, 1998.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Cari amici del rock and roll, chi di Faida punisce, di Faida punisce, perché poi è sempre lui.
3: È sempre lui, esatto. Machine Gun Kelly spiega le sue risse. Tra pochissimo questa nuova rubrica su Virgin Radio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
11: E di vincere, Antonella!
12: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
12: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max. La salute per tutti. Tutto per la salute.
19: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
20: Uno sono io!
21: Uno sono anch'io!
19: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
22: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: I Fontaines DC con Star Buster, 18 e 32 minuti, attitudine assolutamente molto irlandese, combattiva in alcuni dei loro brani per i Fontaines DC. A proposito di attitudine abbastanza, diciamo così, incline alla diatriba, il buon Machine Gun Kelly, ovvero MGK, che appunto abbiamo detto aver lanciato quella piccola invettiva verso Youngblood nel brano Fix Your Face, e adesso torna a rimembrare la faida con Corey Taylor, storica voce degli Slipknot.
1: Mette puntini sulle i praticamente. In pratica dice: per me è stato come uno che ti tira un pugno e allora io gli ho risposto. Secondo lui è andata così, ok? Ha detto: all'inizio, con la stima di un fan, sono andato da Corey Taylor e gli ho chiesto di collaborare su Tickets to My Downfall. Corey Taylor gli ha detto di no e Machine Gun Kelly dice che lì per lì l'aveva presa bene, nel senso: ok, va bene, tua libera scelta. Il problema nasce dopo, quando il disco di Machine Gun Kelly ha avuto successo. Corey Taylor, secondo Machine Gun Kelly, ha iniziato a criticarlo pubblicamente. A quel punto Machine Gun Kelly non l'ha presa più bene, l'ha vissuta come una mancanza di rispetto e gli ha risposto, e non si pente di avergli risposto. Lui l'ha presa come una questione di principio, cioè non devi stare per forza zitto anche davanti a qualcuno che magari stimi, no? Per diplomazia, se qualcuno ti manca di rispetto, comunque lo devi mettere al suo posto. Questa è la versione di Machine Gun Kelly. Arriverà quella di Corey Taylor?
0: Allora, se non vado errato, quando appunto era uscito il disco eccetera, Corey Taylor aveva proprio dichiarato il vero, cioè aveva detto: Machine Gun Kelly mi aveva chiesto di collaborare e io gli ho detto di no. Allora, anche qui, senza fare l'avvocato del diavolo, è andata sicuramente così, perché a questo punto abbiamo anche la conferma di Machine Gun Kelly, ovvero MGK gli aveva chiesto il feat e lui aveva detto di no. È chiaro che riportarlo alle masse non è una mossa carina, cioè tu potevi semplicemente dire: guarda, non mi interessa, non è la mia tazza di tè, grazie, arrivederci. Se lo dici dopo il successo di un disco, insomma, chi te l'ha fatto fare? Potevi tenertela per te.
1: È perché Machine Gun Kelly aveva detto, e in realtà lui l'aveva scritta, la strofa, ma faceva schifo, capito? Aveva aggiunto queste cose che però non erano vere.
0: Vabbè, allora, vabbè, senti, li rimandiamo all'asilo tutti e due. Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

0: se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto.
1: Freddie Mercury.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Blur con Song 2, i Gorillaz il 27 di giugno, la prima estate, Lido di Camaiore il 25 di luglio a Trieste, Piazza Unità d'Italia.
1: Sarà molto bello, però nel frattempo andiamo nello spazio.

0: The Stars Are Out Tonight, David Bowie 2013.
1: Poi nello spazio ci ritorniamo e più avanti nel corso di questa puntata. Tra pochissimo un classico di Dire Straits su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2026.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
22: Virgin Classics 1985. Virgin Radio.

0: Money for Nothing, Chicks for Free, un bel programma. I Dire Straits nel 1985, 18:53 minuti, da un grande classico a una band di nuova generazione. Perché ho detto così lentamente il termine? Perché la band in questione sono i Generation.
1: Si sta parlando tanto di questa collaborazione in realtà tra Generation, che è un progetto musicale multimediale di un produttore.
0: Siamo impazziti, allora si scrive Gener 8 Ion, ok? È per questo che andiamo a calcare sulla parola.
1: Esatto, poi... come The Hateful Eight di Tarantino, ecco quel gioco lì. Questo Generation è un progetto multimediale di un produttore francese, anche artista visivo, che si chiama Sorkin, che fonde paesaggi futuristici con elettro rock, insomma, insieme a Young Lun, che è un artista, anche un attore. È una collaborazione che si sviluppa principalmente su due tracce, che poi si fondono in una traccia sola che noi tra pochissimo andremo ad ascoltare. Musicalmente questi due Storm, perché questo è il titolo della traccia che hanno fatto insieme, sono un mix di electro rock ben pesato, ben equilibrato, molto potente. Io ci sento anche delle vibes alla Fontaine's DC delle ultime uscite, diciamo. E oltre alle tracce, perché sta facendo parlare questa collaborazione? Per il video di Storm. È un corto di circa 7 minuti, ma state tranquilli, noi ascolteremo la radio edit. Ma se avete la possibilità di vedere la nostra Virgin Radio TV, non perdetevelo, perché è bellissimo. È ambientato in un collegio inglese futuristico in cui c'è Young Lun che fa un po' il bullo, che domina tutto, non c'è dialogo, insomma è molto interessante, è fatto benissimo, un'esperienza visiva oltre che sonora.
0: Speriamo di avervi convinto. Generation, Young Lun, Storm Part 2.

0: Generation Young Lean, questa era Storm Part 2.
1: Fantastica collaborazione, noi torniamo fino alle 20 in diretta qui a Virgin Generation dopo le breaking news del TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
8: TG Com 24. Breaking news.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco, Mennella, per un periodo di 45 giorni in isolamento volontario, invece altri tre connazionali. Pubblicata intanto la sequenza genetica dell'antivirus Andes isolata dal paziente deceduto in Svizzera, a un primo esame indicherebbe che il virus conserva ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni. Stati Uniti, Donald Trump valuta la possibilità di rilanciare l'operazione Project Freedom. Il presidente precisa di non aver però ancora preso una decisione definitiva in merito. Il dialogo è ancora possibile con l'Iran, sostiene Trump. Chiusura e rialzo per Piazza Affari con il FTSE MIB a più 0,76, registra la miglior performance tra le borse europee. Parigi perde lo 0,7%, Madrid lo 0,26%, positive Londra a più 0,3% e Francoforte a più 0,15%. Cambiamo argomento, il ritorno dei bimbi ucraini rapiti da Russia deve essere un punto centrale in qualsiasi accordo di pace, lo ha ricordato in un videomessaggio la presidente della Commissione von der Leyen, sostenendo che una nazione non può scegliere il proprio futuro se ai suoi figli è negato il loro. Tennis, si innervola agli ottavi a Roma dopo la vittoria in 2-7 su Popirin, australiano travolto 6-2-6-0, troverà l'altro italiano Pellegrino che ha avuto la meglio su Tiafoe, Cobolli in campo con l'argentino Tirante. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Traffic.
9: questa situazione su strade e autostrade. C'è un veicolo in fiamme sulla 1 tra Caserta Sud e Asse Supporto verso Napoli, code sulla 14 in Emilia per un veicolo fermo in avaria tra Bologna, San Lazzaro e Imola. Per chi è diretto verso sud lungo la tangenziale di Napoli, veicoli scortati per il maltempo tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli, rallentamenti segnalati in Toscana tra Pistoia e Montecatini sulla 11. Per chi è diretto verso Pisa, un'ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Piano d'Ardine, statale 7 di Appia. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: E con il brano dal sapore folk punk dei Green Day Minority, tratto dall'album Warning del 2000, riprende Virgin Generation, 19:06 minuti, lunedì 11 maggio. Che cosa fanno i Green Day nel loro tempo libero quando non sono in tour?
1: Perché adesso loro non hanno date in giro, quindi evidentemente se la stanno un po' godendo, si stanno rilassando, si stanno ricaricando. Ma come si ricaricano? Andando a vedere gli altri.
0: Allora, un po' sì, nel senso che Trecool va in giro con sua moglie e con gli amici a fare cose. Tipo, qualche tempo fa era una partita di NHL, degli Anaheim Ducks, ne avevamo anche parlato. Mentre questo weekend è andato a vedere le primissime date dei No Doubt allo Sphere di Las Vegas, dove stanno facendo la residency.
1: È vero, perché c'erano gli Eagles, adesso hanno iniziato i No Doubt, poi ce ne andranno in Metallica tra ottobre e novembre. E Sphere, sogno della mia vita, perché comunque è un concerto immersivo, non è soltanto, è come se fosse musica più cinema, tutto insieme con emozioni fortissime. I No Doubt hanno, sto guardando adesso la scaletta, la set list del concerto, e devo dire che ci stanno mettendo dentro solo tracce nostalgiche praticamente,
0: un back in the past, un po' di B-side, devo dire. Bella scelta. Tra l'altro, Trecool e Adrian Young, che è il batterista di No Doubt, sono molto molto amici, sono due super pro della batteria, quindi anzi io ho sempre citato negli anni la sessione ritmica basso batteria dei No Doubt come una delle cose più incollate della storia dell'alternative rock degli anni 90.
1: Che in termine tecnico incollate significa
0: che suonano bene insieme.
1: Suonano bene, sono affidabili, diciamo, anche. Ma non è che Trecool è andato a fare una supervisione del posto? Sarebbe molto bello, dopo i Metallica anche Green Day lì.
0: Ma ci potrebbe stare.
1: Potrebbero stare. I Lip hanno molta strada davanti a loro, li ascoltiamo, It Was Never There.

0: Per la gioia di Melissa Greta, John Bon Jovi, perché in carriera solista ha rilasciato questo singolo nel 1990, Blaze of Glory, colonna sonora tra l'altro di Young Guns. 19:15 minuti, lunedì 11 maggio. Attenzione, avevo fame ma non posso andare lì.
1: Eh?
0: Non chiude adesso il ristorante di Bon Jovi?
1: Sì, è vero, è vero. No, lui è una... Parlavi di carriera, no? Lui ha fatto tanto nel corso di questa lunga carriera, tra cui è stato uno dei filantropi, diciamo delle persone che si sono occupati di più di chi ha bisogno, ok? Quindi ha dato da mangiare alle persone, ai senza tetto, lo sappiamo anche Dave Grohl, è uno molto attivo a livello sociale, e purtroppo il 30 di aprile è stato chiuso il suo ristorante, che appunto sosteneva chi aveva più bisogno. Questa, diciamo, è la parte un po' di questo momento di John Bon Jovi, ma io sono sicura che lui troverà un altro modo per aiutare gli altri. Nel frattempo c'è anche una bella notizia, perché dal Giappone, ovvero dai Music Awards Japan 2026, i Bon Jovi sono stati candidati per Best International Rock Song. Non sono gli unici, perché in questa categoria se la devono vedere con gli Aerosmith e Youngblood, le Wet Leg, i Green Day e Linkin Park. I Bon Jovi concorrono con il brano Red, White and Jersey del loro ultimo album. Sono premi importanti, la cerimonia avverrà il 13 di giugno e insomma sono pensati per celebrare la musica migliore del loro paese, ma ormai aperti a una vista internazionale.
0: Certo, allora vi aggiorneremo anche sui risultati di questo award in Giappone. Intanto ci spostiamo in Canada, ci sono i Nickelback, il nuovo singolo Bones for the Crows.

0: Bones for the Crows, Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Fra poco si vola nello spazio, ci andiamo con Matt Bellamy.
3: Abbiamo fatto una promessa e noi la manteniamo, tra pochissimo però, su Virgin Radio.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. Beps. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Renault.
8: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: Muse con Mercy, era il 2015. Mentre attendiamo il nuovo lavoro della band di Matt Bellamy, trattiamo un argomento che ovviamente è molto vicino agli interessi proprio del polistrumentista dei Muse.
1: Beh, ovvero, certo.
0: Il mondo dello spazio. Sono state rivelate delle cose importanti?
1: Allora, negli ultimi mesi
0: segretati dei documenti?
1: Tu gli alieni li vuoi o no? Ti piacerebbe conoscere un alieno?
0: Ma guarda, sì, per capire tante cose di come funziona il nostro mondo.
1: Ah, ok, perché pensi che loro sappiano più di noi?
0: O perlomeno abbiano delle abitudini diverse.
1: Diverse, va bene. Allora, potremmo esserci vicini, però non voglio illudere, nel senso che negli ultimi mesi l'argomento è tornato caldo perché Barack Obama aveva detto in un podcast una cosa tipo gli alieni, sì, sono reali, ma non ho prove di contatti, insomma, l'aveva buttata lì. Ok, adesso il Pentagono qualche giorno fa ha iniziato a pubblicare una prima tranche di documenti segreti sugli UFO, o meglio UAP, ok, si dice più tecnicamente così, ed è una cosa che finora non si era effettivamente mai vista. Dentro questi file che cosa c'è? Un po' di tutto, segnalazioni che vanno dagli anni 40 fino ad oggi, testimonianze di civili, perfino astronauti, perché durante le missioni Apollo 12 e 17 alcuni astronauti avevano segnalato delle luci strane nello spazio, ma comunque non è sicuro che sia esattamente un extraterrestre, ok? Poi casi recenti tipo luci sempre misteriose in Iraq, in Siria, in Grecia, negli Emirati, insomma, ci sono delle cose che sono raccontate, però non c'è niente effettivamente di prova tangibile, capito? Quindi alla fine cosa hanno tirato fuori? Indovina?
0: Un ragno niente. Dal buco.
1: Esatto.
0: Ma cioè non c'è quel famoso WhatsApp che arriva da lontano e dice: raga, ci siamo. Se volete, ci siamo.
1: Il Wow Signal, come esatto. Hanno chiamato il nuovo album i Muse, giusto perché li abbiamo citati prima. Per il momento no. Allora, è soltanto una prima tranche. Hanno voluto fare un'introduzione?
0: Nella seconda tranche c'è, sì, ci sono.
1: Boh, non lo so, vedremo.
0: È tutto
1: a questo
0: vero.
1: Punto, scusami, hanno lanciato
0: Tel chi,
1: tac.
0: Esatto, ecco.
1: In milanese però.
0: Vabbè, perché magari parlano quella lingua lì. Shine Down, Safe and Sound.

0: Hit pazzesca di Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, era il 1993.
1: Senti Andrea, che cosa fai prossimamente? Esattamente il 12 di giugno 2026.
0: Sto a Firenze, al Firenze Rocks, ma per la data proprio di Lenny Kravitz.
1: Ma va, ma anch'io, ma allora ci vediamo lì, ma sarà perché è una data targata Virgin Radio e perché sarà l'occasione di vederlo sul palco? Sarà sicuramente, questi sono i Cranberries.

0: Cranberries e Stars, era il 2002.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Deep Purple. Virgin Generation.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
15: Ultima chiamata.
14: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
18: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
21: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
12: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Virgin Classics 1972.

0: Never Before, grande classico dei Deep Purple 1972, incredibile come queste band che hanno veramente costruito il suono che noi poi qui a Virgin Radio andiamo a raccontare attraverso i diversi dischi abbiano ancora tanta voglia di fare musica. Lo dimostrano gli Stones, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora domani con un nuovo importantissimo disco. È stato annunciato anche il ritorno discografico dei Deep Purple,
1: che tra l'altro questo nuovo lavoro discografico uscirà pochi giorni prima del nuovo lavoro discografico dei Rolling Stones. Si sono messi tutti d'accordo per darsi appuntamento a luglio. In questo caso i Deep Purple pubblicheranno Splat il 3 di luglio e sarà il loro 24esimo disco in studio, seguito di Eagle One del 2024, un lavoro prodotto da Bob Ezrin, quello che ha seguito anche Pink Floyd e altri giganti. Dicono che sarà un disco più pesante, più diretto rispetto agli ultimi, che le tracce sono state registrate praticamente live in studio, e questo mi ha ricordato anche Black Keys. Evidentemente c'è un ritorno un po' con la roba lì.
0: Io credo che le band che hanno questo tipo di esperienza debbano quasi forzatamente andare a ricordare come a livello analogico e a livello live si possano produrre dischi, un po' in contrapposizione con un'altra fetta di mercato che sicuramente non è più la loro, motivo per il quale noi invece dobbiamo sempre bilanciare quelli che sono gli ascolti e i suoni per il rock dell'oggi con gli Stone e la loro Stack Up The Reasons.

0: Stack Up the Reasons, loro sono gli Stone e chiudono questa prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: Domani torniamo come sempre, il nostro orario ve lo ricordiamo, dalle 18 alle 20 in diretta vi aspettiamo, e nel frattempo vi diciamo grazie per essere stati con noi questa sera, grazie mille anche a Patrick in regia, grazie anche a te Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, domani da Milano e Roma uniti con la buona musica di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
11: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
11: Sono le 20.
13: It's 8 p.m.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
15: Best Rock 500. The songs that made rock history.
11: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
15: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
14: Tu perché sei così?
13: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
20: Ma è perfetta!
19: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Best Rock 500
21: su Virgin Radio. Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Umbria Jazz.
6: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su

0: Hyundai.it.
1: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
12: La spesa intelligente.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
20: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta.
21: Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
23: L'unico modo per uscire è insieme.
21: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
24: Vieni da MD per una qualità top.
25: Senza spendere una fortuna, Antonella.
26: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili.
0: Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
25: Ti aspettiamo!
24: MD, buona spesa Italia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua. Peanut butter.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Long Playing Stories.
16: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
17: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
16: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 22.
18: It's 10 p.m.
19: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
20: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
21: Il rumore che sentite, quello dei miei stivali sul terreno sabbioso, è uno dei suoni che amo di più. Mi ricorda i vecchi film di cowboy che vedevo quando ero piccolo. Eccomi, anch'io sono appena arrivato. Venite, entriamo insieme. Il tempo di mettere giù le mie cose e sono da voi. Nel frattempo intrattenetevi con il primo disco di oggi. Benvenuti al Virgin Motel.

Le camere del Virgin Motel sono amplificatori di assenze. Non esiste altro luogo in cui la mancanza fisica della persona amata si fa così pungente come in una stanza d'albergo. Allunghi la mano sul cuscino verso quella parte di letto vuota e senti come un sottile dolore al petto. Il più delle volte ci si attacca al telefono, chiamate interminabili in cui emerge un'audacia di parole di cui non ci credevamo capaci. Il sonno poi inghiotte tutto, desideri, sogni proibiti, promesse sussurrate. Al mattino ci si sveglia e alla luce del sole torniamo ad essere i soliti figli di una buona donna. Non è così, forse?

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese.

0: 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
16: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
17: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
18: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
17: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
18: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
20: Virgin Motel.

che rigira tra le mani una vecchia foto in bianco e nero. Guarda la donna ritratta nello scatto con la nostalgia di un soldato in guerra. «La lontananza uccide?» gli chiedo, piuttosto sicuro di aver ben interpretato il suo stato d'animo. «Mi ha spezzato il cuore», mi risponde, riponendo l'immagine nel taschino della camicia e appoggiandosi alla spalliera del divano. «Che giorno è oggi?» mi domanda poi con un filo di voce. «Non lo so, amico, ma sicuramente è il giorno giusto per iniziare a non pensarci più», gli rispondo, sperando che dalla radio arrivi un buon pezzo rock a sostenere le mie parole. «Da Johnny J. Douglas, buona permanenza al Virgin Motel».

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo, poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare, il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco
9: a... Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
14: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Ah, lo rifacciamo?
15: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta.
10: Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
18: Virgin Motel.
17: Dove il rock non va mai a dormire.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 23.
21: It's 11 p.m.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
22: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Apro la stanza 7 e quell'odore tipico di un luogo rimasto chiuso per giorni mi aggredisce le narici. La polvere mi fa pizzicare la gola e sono sicuro che qualcuno, contravvenendo alle regole, si sia fumato più di una sigaretta qua dentro. Sento la puzza di fumo impregnata nelle tende, nelle coperte, nei cuscini. Apro la finestra per cambiare aria, ma anche a voler essere ottimista, non credo di poter affittare questa camera per stanotte. Penso al mancato incasso e maledico l'ultimo cliente che ha dormito qui. Mi chiudo la porta alle spalle e torno a sedermi dietro la reception, il mio trono al Virgin Motel. Alzo un po' il volume della radio e lascio che il rock and roll spazzi via il mio malumore.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito. E credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verdoni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che siamo molto più amici. Mi diverto a sfotterlo un po'. Benvenuto al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti.

0: Aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Ufficio Case Smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

I suoi lunghi capelli biondi le ricadono morbidi sulla schiena scoperta. Da circa un'oretta la signorina Shaw se ne sta seduta sullo scalino della veranda, guardando l'orizzonte buio là fuori. In più momenti sono stato tentato di raggiungerla, interrotto poi da varie scocciature: il telefono, lamentele di clienti, vicini troppo rumorosi, ventilatore rotto. Adesso non ho più intenzione di rimandare. Prendo qualcosa da bere e la raggiungo. La sorprendo alle spalle, chiedendole con garbo: come procede il suo soggiorno al Virgin Motel?

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco al...
1: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
5: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin!
1: È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Sa, sa.

0: allegria.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: Virgin Motel.
14: Only on Virgin Radio.

Ha delle rughe così pronunciate che sembrano incise con uno scalpello. Non lo conoscessi da tempo, lo scambierei per un vecchio lupo di mare. Uno di quegli uomini con la faccia mangiata dal sole e dal vento. Mi fermo solo una notte, JJ, mi dice, anche se non vorrei mai andarmene via dal Virgin Motel. Trova una posizione più comoda, poi si allunga e incrocia le braccia dietro la testa. Se non ricordo male, si ascolta ottima musica da queste parti. Non gli rispondo neppure. Lascio solo che il rock and roll invada la stanza.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Ha il bagaglio pieno di sceneggiature. Viaggia convinto che prima o poi farà l'incontro della vita e finirà a Hollywood. Perché quello è il posto giusto per uno come lui, almeno così dice. Al Virgin Motel non troverai più di qualche spunto per personaggi un po' fuori di testa. Qui di pezzi grossi del cinema non se ne vedono. Pare dispiaciuto, ma è uno di quelli davvero convinti che il destino abbia in serbo qualcosa di grande per lui. Beh, dovesse arrivare il tuo momento, gli dico, dovresti pensare anche a una buona colonna sonora. Che ne dici di un pezzo come questo?

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti.

0: I modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

0: No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura.
1: Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia.
0: «Rock and roll, amico mio!»
1: risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel suo sguardo.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci al cuore.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

pensa che l'essere in confidenza con me l'autorizzi a essere maleducato. Porto pazienza, cerco di tenere bene a mente le regole base del mio lavoro, mentre lui ignora del tutto quelle delle buone maniere. Alza il tono della voce, si lamenta del vicino di stanza e dello stato in cui ha trovato la sua camera. Gli propongo un 100% di rimborso in cambio della sua dipartita immediata dal Virgin Motel. Accusa il colpo. Sa benissimo che accettare significherebbe passare la notte in auto. Va a sedersi sul divano. Poi mi offre la cortesia di un prolungato silenzio. Non parla più. Fa un favore a me e uno anche a voi. Così possiamo goderci il prossimo pezzo senza dover badare a lui.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin Motel.

sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento a

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

Voleva diventare una star dell'NBA, ma è rimasto a qualche centimetro di distanza dal suo sogno. Con grande autoironia si prende in giro per la sua statura il signor Mellow, seduto sul divano del Virgin Motel come fosse nel salotto di casa sua. Si diventa noiosi a prendersi troppo sul serio, mi spiega. Al giorno d'oggi sono diventati tutti buoni. Nessuno mi dice più che sono basso. Ne sento quasi nostalgia. Il fanatismo del politicamente corretto ha generato mostri di ipocrisia e rosicato la spontaneità nell'esprimersi. Mi giro la penna tra le dita pensando alle sue parole. E restiamo in silenzio, il tempo di una canzone.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

È arrivata al Virgin Motel con grandi speranze. Nel suo bagaglio un amore andato in frantumi. Vorrebbe che questo viaggio l'aiutasse a dimenticare. Io mi sono subito adoperato per darle una mano. È salita nella sua stanza. Quando è tornata giù, era radiosa. Un filo di trucco sulle labbra è bastato a farmi illudere che si fosse fatta bella per me. Adesso mi parla, mi guarda, gesticola e a tratti mi arriva il suo profumo. Sembra un giorno di primavera. Forse è per questo che sento fiorire un sentimento nuovo.

Spengo le ultime luci e vado. Mentre voi vi ritirate nelle vostre stanze, io vado a mettere in moto la mia divina. Sto parlando della mia due ruote. Torneremo ad incontrarci presto, qui, al Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Style Rock.